di Paul Dukas avete ascoltato L'apprentis sorcier, l'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestre National de France, diretta da Georges Prêtre. Jean-Baptiste Lully. Tre danze dal Ballet des Nations, della Comédie-Ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Sarabande et Sarabande espagnol, Chacun d'Arlequin. Orchestre Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.

0: di Jean-Baptiste Lully. Avete ascoltato tre danze dal Ballet des Nations della comédie-ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Orchestre, Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.
1: Edvard Grieg, quattro pezzi lirici per pianoforte, dalla quinta serie opera 54, numero 3 Marcia dei Troll, in re minore allegro moderato, numero 4 Notturno, in do maggiore andante più mosso, dalla quarta serie opera 47, numero 2 foglio d'album, in fa maggiore allegro vivace e grazioso, numero 1 Vals impromptu, in mi minore allegro commoto. Pianista Hideyo Arada.

Di Edvard Grieg avete ascoltato quattro pezzi lirici per pianoforte. Pianista Hideo Arada. Johann Pachelbel, canone in re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Quilbet.

0: di Johann Pachelbel avete ascoltato Canone in Re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Equilbé.
1: Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 3 in Re maggiore per orchestra. Trascrizione dell'autore dall'originale per pianoforte in Re bemolle maggiore. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Di Franz Liszt avete ascoltato Rapsodia ungherese numero 3 in re maggiore per orchestra. Trascrizione dell'autore dall'originale per pianoforte in re bemolle maggiore. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Aaron Copland, Appalachian Spring, suite per orchestra dal balletto. Molto lento, allegro, moderato, veloce, allegro, tempo primo, meno mosso, doppio movimento, variazioni sul trillo dell'inno The Gift to Be Simple, coda, moderato. Orchestra Los Angeles Philharmonic, diretta da Zubin Mehta.

Di Aaron Copland avete ascoltato Appalachian Spring, suite per orchestra dal balletto. Orchestra Los Angeles Philharmonic, diretta da Zubin Mehta. Richard Strauss, Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35. Introduzione, tema, Don Chisciotte, 10 variazioni. Battaglia contro i mulini a vento, battaglia contro il gregge di Montoni, dialogo tra il cavaliere e lo scudiero, battaglia contro il corteo di pellegrini, veglia notturna, Dulcinea, la cavalcata nell'aria, viaggio sulla barca incantata, contro i due maghi, sconfitta, epilogo, morte di Don Chisciotte. Misha Maisky, violoncello. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35. Misha Maisky, violoncello. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.
1: Maurice Ravel, La Valse, poème coréographique per orchestra. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Di Maurice Ravel avete ascoltato La Valse, poème choreographique per orchestra. New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio, allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Antonin Dvořák avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 del Nuovo Mondo, Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.
1: Frédéric Chopin, concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Mi minore, opera 11. Allegro maestoso, romanza, larghetto, rondò vivace. Pianista Lang Lang. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Zubin Mehta.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Mi minore, opera 11. Pianista Lang Lang. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Zubin Mehta.
1: Max Bruch, Fantasia scozzese per violino e orchestra opera 46. Adagio cantabile, allegro adagio, andante sostenuto, finale allegro guerriero. Itzhak Perlman, violino, Judith Lieber, arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: di Max Bruch abbiamo ascoltato Fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Itzhak Perlman violino, Judith Lieber arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.
1: Antonin Dvorak, concerto in si minore per violoncello e orchestra, opera 104. Allegro, adagio ma non troppo. Finale, allegro moderato. Violoncellista Misha Maisky. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Mes a las 2 domis de a l'ora del notiziar Ladin in Cumertes, 26 de mam, bun domis de, aus Dutschkansch, che ascutais se. Idung atira nodlada i titui. De guna ega de spinat un hotel a Corvara, la curt de Cassation a refode la plura de naturista. Iba jungs pode segurazza at il keder de la fin de l'edema de Pasca de ma ai carabiniers da Bornec intensifichei controi. E de segurazza son strada non era giudata nindunada a pera. Mulerc ince alert til notiziar nodlada plu avisa la mostra de la scora professionale pur l'artigianata artistica Urtijai. E la figura del componist non vara spote la Ladinia Live in che da Aldi attira do l'attualità. I met un manco un intragno da Coroverda all'Alta Badia. All'è il patron che potò la decisione tipite ega de spina ai gesti o manco. Una decisione confermata dalla Curt de Cassazione alla fin di una battaglia legale d'anterna turista in hotel a Corvara. Roman Clara ne sfis il cheder della situazione.
2: Se mette sung masa ega da spina o no, è una decisione che ti spetta mal patrung del hotel o del restaurant, che genu confermeda na sentenza della Curt de Cassazione. Il hotel sa songra corvara davanti una battaglia legale contro una sciora della taglia, che da manà al restaurant ega da bare de ban. Lara è stata sura nöt del hotel por nedemat la sejunda d'invern 2019. La sciora ha comane ega da bare al restaurant. Il patron ha metu sung masama bozza sedega minerala a 7,5 euro l'una. Dona battaglia legale sen la Curt de Cassation confermé che la decisione ti spetta mal patron del hotel o del restaurant. La Cassation ha dit che il patron ha rispettato il contratto turistic e che ne deguna obblianza da mat sung masa ega da spina. L'avvocato del hotel Sassonger, Silvio Bellardi, ha spiegato ai media che da adore ega te bozza, se sparagnung in ce risce possibili gli ha all'ega da spina. Per la soggiornanza la sciora paiendot 5.700 euro, mesa punzion, zanza boandas.
1: Chi dice di Pasca de ma ai carabiniers della Raiun da Bornec intensifica i controlli? Si des sun strada muince por cicor verde al consum de sostanzas. Il bilanznes fes Valentina Redolfi.
3: I carabinieri de Bornec hanno smaurato i controlli per pesca da Miesor al Dut e l'Engel a strade sei joves da Mont. Nel corso di controlli le vengono fatte tre denunce a gente che videa con tasse alcolemiche sopra i limiti: 1,03 grammi al litro, 2,20 e 0,66. A ICH è stata ritirata la licenza di videre. A pede a questi controlli 1,03 grammi al litro, 2,20 e 0,66. A ICH è stata ritirata la licenza di videre. A pede a questi controlli a portare a der fora una sanzione.

0: a 57 mesi, antar de kis tredes moti. Ia fat tre multas per violacions de codes de la streda.
1: Eu du che i sumpra le sforze dell'ordini carabiniers ad edant la patrona d'un grunz in calca le ste daudai dalla strada de Pustor Lungia fintl na tofla cum la scritta Tirol. La tofla de sister stada in perigo por la sicurezza stradala. La patrona del grunz fece in dere recurs.
2: In dött 430 euro des la patruna del grund paie sun cal cali nu metu sötratang i Jutsch Olympics na tofla cum la scritta Tirol. Na tofla chiedau dai bun passang sulla strada della Val de Puster tles vicinanzas di Fintl. I carabinieri ha fatto una straufunga, de che la tofla desisto strada un prigo possibile pur la sicurezza stradala. La patruna ha infatti recurs dand al tribunal della pescia por senu. La tofla è circa 2 metri grana e 60 metri da inciara della strada. Por i scizzeri del Südtirol co-organizza dus las comencedia a dömal Südtiroler Heimatbund. Ne si tratal nia den prigo stradal, ince decal ne succedu degun incident. Alla do del comandante di scizzeri Christoph Schmidt, il plulere nazion de censura.
1: Il Südtirol il Trentin laura adümt la question de la sicurezza sung laurt. Kaschike l'assessoria Magdalena Amhof e so colleg da Trans Achille Spinelli a fat fora. Il traverte calda schmendri il numero di incident sung laur. In cunt de casa l'assessoria e l'assessor so scritt na cordanza. Ara prevaiga na collaurazion stranta da anda dut te champs che la prevenzion, il control e la sconanza de la sanite sung il post de laur. Sung il programma Melince indunades in grup de la urpurs barate fora savai specific e sviluppe plans de prevenzion. E da sicurezza, nia sun la urmo sun strada non era giuda apera. Alle nuitinin indunada de reflexion in cunt de incidanc sun strada. Margherita de Thomas nos dis de plus.
3: I danci che pertene la provincia di Trent dal 2020 in Anta uzzafora 157 vittime per incidenti su un strada, deschedir un mort vini d'audes dis, con cifre che le scris vignan. Perché che verda i danci dell'Unione Europeana al do dell'ANSA i morti su un strada i esmendre del 3% e te la teglia del 4% del 2025. Te la cittedes la vittime se soraldute gente che va a pe col motore con la roda per il 70% dei casi. A pede che se si giunta il fenomeno di violenza sulla strada fatta di mancanza di creanza, del rispetto delle regole, del senso civic, della valuta della vita. L'impegno di Trans Dolomites per una mobilità sostenibile al vainante, ante ripons che la lia veltrater in lence che il della sicurezza su strada. La prossima scomenziativa è parveduta in vender che ven 29 de me dalle snef della caserma di Studafic de Pera. Te questa bineda ven invia i polins de comuni, carabinieri, la polizia de stat, i volontadives della Kraus Kecina e Biencia, il soccorso da monte e tutta la istituzione che ad affer con i trasporti.
1: I romagnons in strada le produ discritics casta findle de macavain sun l'autostrada del Brennere sun la strada statale por una manifestazione ambientalista annunziata pure in sabeda ai 30 de ma.
3: La seredda del Brenner in sabeda che ven per nazione delies ambientalistes lei do alle ver crucie e allarm. La conseguenza le sarà pesocche, snia demo a già che sulla strecca passa fuori il 10% dell'import-export commerciale italiano, ma ince per la mobilità turistica della regione ed è tutto il nord della Teglia. Da mese le sunes alle sot da sera l'autostrada e la strada se le resterà seredes, con la previsione de gran caudes da sud de chi che non sa nia della sereda. Miles de camion bonamente richiede passare fuori al Brenner Zanzibia un vender e per la domenica con la orida del Zouf sarà gran traffic turistico in verso sud de chi che antardiva il viaggio per via della sereda e per i dis del ponte del 2 de giugno. Critiche al governo dall'Austria per aver autorizzato la manifestazione le sue ad aperta politica italiana. Il direttore dell'autoprenner Carlo Costa definisce la sereda al traffic del sabeda catastrofala.
1: In una d'altra snoilas d'attualità, trecce raiungs dell'Europa vanno il chis dis registre temperaturas da record, cum valurs che vain de norma registratl mais de mese, nia de ma. Stefan Pescollorunas reporta.
4: A Balzang è stato una città di Italia, da tutto il nord e il center, e il pur incogno di fora a livello di rischio arancia, a causa dell'ona di Cialt, che è il secondo livello più alto da Calcucce. Non si aspetta anche le temperature vicino a 35 gradi.

0: e il consai dan da dit pur la gianta tempada e dan steni alla lerge at lasor specialdes da Bartrip e da rinunzie ad Grange Forge. Pur duman merquis aspettano il punto culminante del casta ona nia normala de chalt. De magunio raiungs la Toscana e la planura padana des l'ingenuit nu registre la prima nuit tropicala d'an con temperatura scongiarania sotto i 20 de gra. E dar chalt e l'incet il nord l'Europa. La Gran Bretagna e Francia vanno in cui registre temperature sura i 30 de gra. Pur esempio a London 33,5 de gra. Temperature che nel mai c'è mognui desmusurade st'è cas mais demà al nord.
1: Cun li stecet loco rapporta Sarginia i paurs da Giamunt e les famaies e famais e Bellarginia. De gestet famaies e famais ame fodar schlugge il curs de specializzazione tla scora professionale a Salern a Farn. Pro casta formazione non vara d'antarata de la sanite di Tiers e de la sconanza di Tlaps. Il prossim curs por famaies e famais desnipite tlan de scora 2027-2028. E con il cialt vanince il prigo d'ampice tir in do maiù, les zaces, e porcal, ma l'azienda sanitaria del Sud Tirola in do agina campagna de vaccinazioni contro les zaces, mo alle de bojain da to, un appuntamento.
0: Le vaccinazioni sono fatte il mese di giugno in rayon sanitario di Burnic, Pursnu, Balzang e Marang. L'appuntamento potrà prenotare da domani, mercoledì, dal Zot, da domani in ant. La variola va fatta contro l'encefalita, malattia virale, che può causare dalla morte della zaccia e che può prevenire con la vaccinazione. L'azienda sanitaria alza fuori che saranno open days di vaccinazione, che anche oggi posso presentare, ma in massa lascia scritte al numero di prenotazione unitar Chant Chant, con dan fuori il prefisso di Rayun, o di 0471 o 0472, 0473 o 0474. Le vaccinazioni sono fatte dai 3 di giugno all'ospedale di Pursnu, ai 4 di giugno a Cadaburnec, ai 5 di giugno a Balzang e ai 11 di giugno a Amarang. Alla pomani fatta da persone di Majara e te.
1: E sei l'erc, alert, il notiziar. Ci avvisano che nedema cina i 2 di giugno il daudait il circolo la mostra per la Finlandia scorat la professionale per l'artigianata artistica urtigiai. Alexia Grossines reporta.
2: La yella occasion per mostrare al pubblico che Leonie Laura Truppi bang via prima in spassei. La mostra della scuola professionale per l'artigianato artistico daudai in King Ai 2 di giugno del circolo urtigiai. Ma tu i ora i lauri spluviei realizzate la scultura del lang, la decorazione pittorica, il design, l'applicazione di media nuova, proiettazione in modelle la mauta. Audion Patrick Senoner, coordinatore della materia pratica della professionale.
3: Una bella occasione di fine via o di fine via Zanglande Scuola con una bella mostra che dà sciali soddisfazione tanto al tutto ai scolesi di poter mostrare anche al pubblico esterno ciò che ha fatto in Zangland. Il è bello che proprio tutta la classe, lì dalla prima alla quinta, plus la specializzazione, e in c'è scolesi che può dare di ciò che vuole, ciò che possa raggiungere, ciò che sarà da ogni si laurea.
2: Un di maggiori lauri la mostra è la Sajons, o la che la con laura la sezione di scultura, che si pla i reliefs, con la sezione di pittura, che ia de punch, di un laur con irania de fine della mostra, molta ca ora dan la scuola. Presente per l'inaugurazione della mostra in stadifo, avance il direttore della cultura, intendanza ladina, André Comploi.
4: Io sono andato impressionato dai lavori, la creatività, ma in combinazione con l'artigianato, che è ciò che ho fatto fuori la professionale d'ortigè, che combina due punti di forza, la dinge, l'art e l'artigianato. E dice che la parola artigianato dice bello è l'art late. E che lei è all'inizio una scuola singolare, una scuola con queste materie non da ciò che fa.
2: E audio anche la direttora della professionale Maria Teresa Musno.
5: Olong mostré chic savon da fe, nostra tecnica, solong ci sa presenté anche la popolazione da via cala de França da entre la due scuole che nos ont ne yemonia tlera doch e per cali ca una bellissima occasion per nos pe anche cuna shermonia da. A mim sa for bel chic scuole se boni de fe to tang puk tamp, a ja che i laura che a trova na grandissima tecnica e che i se boni da sa concentré e da fe ca sta tang kurz tamp.
2: Da auch i scolesi studenti scritti gestand la professionella tla classes della prima ging alla quinta i ponai i corsi de specializzazione con studenti da long capro dalla Francia all'America tla inaugurazione la professionella unida parlé da na pierla rera i porcal da defender Patrick Senoner.
3: Nostro artigianato non è un grum che l'ora leit, un vez che gli è più tosto l'utile della nostra valida, e un po' a se giauri, e un don anche studenti la specializzazione vanno da doreit, pur un po' la quantità di scolese magari più piccola di qualche assaggio e per quel restaurale di quel virus una perla.
2: Argument Chris ora che stanno per l'aursibat la materia teorica che ha le pratiche di scuola e insegna in questa mostra il trublauro che tematizza e insegna.
3: Al cominciamento della scuola c'è l'onsfor di creare un tema su quel che vanno per lavorare tutto l'anno in la scuola, sia la materia pratica che quelle teoriche e per quelle ons dentro l'altro sia sculture, capiture che mostra che i scolesi da ciò che il tema in sé ha poi interpretato, ha fatto, ha ingrandito.
2: Da dove è la mostra, la sala del circolo, la mostra d'arte su un piazza a Sant'Antonio Urtigiai, mancherà il 2 giugno con orari di giaurida dal lunes in al venerdì, dalla 5 in alla 7 da sera. De sa dai domani anche saura pro dangmasdi dalla 10 in king alla 12.
1: E al mancia ci amano odlada le previsions del temp sora del dadant il ton in cosa in domis des in giunt il val niora dot al più porfa un più d'ambria. In domani merquis formel bele dangmis de los prumes nioros agrum de conseguenza il da facunt cum val pluia e val temporal. Al romaninant cial din por la sajung e da bampa dantor 12 e 14 de grales minimas e dantor 23 e 26 de grales maximas di pais la Ladinia. E dal notiziare cas beledut Karl Pfeiffer ma den amang e accompagni pro la tecnica. Pro il microfono vi saluta Jasmin Ferdig con laudanza d'un bel domis de.
6: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
7: Un bel buon domis de venus a questa cardora ladina dedicata in che a un personaggio de Gardana, al Matteo Skrepac e baiunga che con al de composizione el peval componist, musicist, maestro de musica e cotan la pro e son curiosa nam la cecolempic più con cash professionist perché al bainu un bel buon domis de Matteo Skrepac.
8: Buon domis de aduccio.
7: Tu sei compositore, da lavare in patuli, grazie.
8: Una bella domanda. Io ho tanto la creatività, da fare che l'armonia. E' bello da pittare, quando sono io, c'è il pittare la pianola, da mi sor, e forse può suonare qualche armonia, un po' improvvisando. E poi, insomma, che l'improvvisare è pure bella una forma creativa da inventare, e poi la composizione e poi la scrissura, qualche inventare. E quello mi sa fare bello, anche con la posaune, sunen ci calcunia ma che l'ho mai scritto ma poi da noi posso cominciare a scrivere su qualche mio inventario e che il processo creativo mi sarà forte anche d'inventare il d'armonia.
7: Cosa succede per questo processo creativo che non posso immaginare? Tu canti una melodia in ciò che c'è o tu canti da dalt e poi la scrivi? Come funziona?
8: Da me dipende, da trai feci vel a accordi e poi mi sono accorto una bella sequenza di accordi e poi una rua sarà proprio vestita una melodia, un bass, o si comincia da una linea del bass e poi una rua al resto e poi da tre succede lungo che mi rua tutto il metto il c'è sotto la doccia, no? Mi rua una melodia o c'è e poi il dipende anche da ciò che mi fece al momento ispirare che può vestire la natura, può vestire un bel film, può vestire anche non è niente che l'uomo in Scilla che è molto differente che potessi dire niente di che vengono un po' di dal momento.
7: Quando ti fai un'inciaria, per esempio, no? Qualcuno viene da te e dice Matteo, se dovresti una bella melodia pur casta ma sam tu, no? Un'inciaria. Dalla tolpa tu hai l'ispirazione pur soddisfare questa persona che sta mano che la urda te.
8: E lo domandi fuori visa circa il tema della composizione. Oder che domandi un po' le emozioni di qualche mi dà l'incarico, c'è emozione vuosa o c'è per te il messaggio principale. E poi a quel messaggio, quella emozione, quella storia, infatti c'è chi do via, quella è poi, diciamo, la fonte della mia ispirazione.
7: Ci va un po' di do l'ispirazione, tas l'idea, tas cocturis mat questa idea sono papirte na musica, ci succede il patedo, lo spatto con strumenti, scrivi spatto a mangels notes, aspa un programma digitale,
8: Und lauter Schrijon im Dutz zum Papier, dann als Klavier, no, mit dem Bleistift und Ecco, und lauter. Oder mit der Tinta, mit dem Inchiostro, mit den Tums de Mozart oder Beethoven. No, so li dann quei und ein Programm zum Computer. No, wenn du fass zum Computer, ange la Komposition. Hier irgendein eine bisschen Pianola, und la Xoni im Burg. I pona il scrigi su veramente sul computer da del programma apposta per compositores il belia che posso sul programma for scutte su calctes componiert no und lauter muss ei dutz imagine i san posto il scrigiu i port le scutte su i po di non ponia po muzino o da scila i cal il diciamo il comod di chi programma sul computer ma nasce giun su PC.
7: Na sauri danza evoluzione de Kaschvers champansa zurück al genie che Mozart no xas cutena massa intira mas cute un gnade e ju a casa e l'amtura su papier no tök de sas che lo di avai na buona radla che la dors poi inci da sone la posauna che to strumant de sas che lo di scri musica interpretais per te na te qualité na te faculté schuk Mozart a.
8: Kaji dans tut na outra liga, kisch compositeurs, kok tu dis Beethoven, Mozart, Bach, kai for tang de grand genies, nia me handwerklich, ma angat un kont la kreativitat, inspiration, kaj for veramente vom Gott gegeben, tlo ma tanje gans ad alert, da kisch a jacques, tu tut na outra liga, i ma feji suans, die schon plukisch kommencha a komponieren plumeran die kont tang de grand genie kai vor il damo vor al di dan könge te grand genie no i kali einfach nia da kreier ka kisch va savoir da schrib musica i nia me eben ange il handwerk da ka che melodia mati per esempio la vidula per lo boe per il chantarin de fe l'arrangement ange kali puna grand kunstwerk i kali das fe maroia.
7: Aspetta un compositore del tempo passato o del nuovo tempo che è per te un'ispirazione e ti dice, ma wow, da che posso imparare?
8: Quella è una bella domanda, da me è un po' duccio, che un po' zanchiscevo, ma ogni compositore ha possibile colore o l'actuale, la musica può dire, ah, che è Mozart, che è Beethoven, che è Mahler. E genau questa particolare, ogni tanto che anche fece componire, può dire, ma lo adrai un tel schlussaccord per esempio, Koch Bruckner, no? Poi vedi a te la partitura di Bruckner e c'è lì che apre sempre la strumentazione a ciò che ora è esattamente il no? E con quello imperi a componire insieme e i ben compositori preferiti, no? E quelli senza altro Gustav Mahler o mo più vedi Beethoven, Handel, da Stramp, Bell, Tchaikovsky e di giovani compositori ma un zeitgenosse e per me John Williams che rua dalla musica da film ma el che dice anche i gran musicisti lì dan quei dice che John Williams che fosse nasciuto dan Deutschland anni per fosse la medema liga da chi gran Mozart, Beethoven e per quello anche la composizione di John Williams o John Adams che è anche un compositore contemporaneo che mi sa dar bia
7: Matteo Scorris per te a diventare un compositore un componista di musica che li patò percorso in studio forse ma in ci tappa condut per mezzo alla grazia da scri musica
8: che ci guarda solo il tempo quando ho iniziato la mia prima, tra virgolette, composizione, che ho fatto con 11-12 anni, che ho suonato sul clavire, e poi l'ho mai scritto, ma l'ho già componito a memoria, e l'ho fuori non suonato. E poi l'ho mai reso conto che mi sono bello, e poi ho cominciato, poi anche ho suonato il quintet, anche già il brass quintet, e l'ho fatto Jonas Pitscheider, un gran compagno che purtroppo è ben morto, e che mi ha detto, Matteo, scrivi una fanfare per tutti i jaibras. E quella fu per dire la mia prima vera composizione scritta su papier la tutti i jaibras fanfare. E poi ho cominciato e ho detto di savoir bene per quella fu la anerkennung ma ho dato la motivazione di ok, per tanto Zumpf sono nie, ma posso fare un'altra e poi mi sono imparato un po' da autodidatta e poi ero la musica che mi ha mandato, scrivo marce, sono in Cile e poi ho diventato un po' più lungo e poi ho cominciato a mi interessare molto più per scrivere l'orchestra. Perché l'orchestra sinfonica mi sa a me il complesso di strumenti più bello da scrivere da tutti i complessi che da. E perché non c'è ancora il più giovane scrivere per l'orchestra.
7: Bom, para parir de escrever música, pus que escrevi na história com um grupo de personagens, um grupo de protagonistas, um canal hoje um pouco mais presente, um que é mais o sul de fundo.
8: Suans bem e da triangulia. O suans dá diz forra a estrutura programa músico ou lá que lhe dovia na história, por exemplo, de Moldau, de Bedřich Smetana, não que lá dovia genau a história, le fonti, la quelle, e em Chile, por exemplo, vestre na composição, eben. Genau avisa con una storia dovia, ma il pongo vestre una composizione astratta che ha una storia dovia, che vive per sé in stasch.
7: Tanti anni si scrive in accianti, si è inclerto, quando è tan lunga, carità, tan arrangiata, carità, tan complessa, caremo tanto tempo mattes per te a disposizione per scrivere un'opera.
8: Cagli anche una domanda che mi fece un grumone di gente, e poi dici for senja da responda. A jaka, el po vestor, da me, non sei pa nio kog feci altri componisti, da me l'anxila ke je lije diz u lak som dutl doms de a škri mužiga il roa dum po vestor traj batudes. Gons pük. I po na jautri diz u lak škri žižu vagun manuč. Il depend a l'inspiration, a jaguna na question je inventé ceca, il autor je il mettre juste un papier, che je e na melodia tlice, praktisch bel komponiert, pa musi zan fe l'arrangiamento. I suans je l'arrangiamento plu aufwendig no l'inventé la melodia. Perché il depend da cock lia, che son nia bon de responder, tan giut ca droi. Je se me, che kan giati na anceria, il vendit ai prim stemper mus de ju la notas, pa musi lo de ju la notas. Pa musi chale cock son bon de fine in kina ilo.
7: E tut fesins arrangiamans son toc bel scritz forsta d'atri compositurs, ci sor lauri pa cal, te sa pa cal ince bel?
8: Sì, quelli più che altro poi un'artigianat, no, un handwerk, ma anche un grumone da specie creativo, da già che l'arrangiamento dipende fuori, eben qualche editant, chi sono per la melodia, chi fece per la begleitung, fece per una contromelodia, sì o no, un po' di matrit forse di personale in arrangiamento, e perché anche gli arrangiamenti mi sa ganz bien da fare. Perché la composizione e gli arrangiamenti tra i due robe sono un po' ausgeglichen, ma non sa bene a fare tra i due.
7: Ci sentimenti di Vaniel Paté quando hai rovedo scrivi musica e ti postiamo firme Matteo Skrepac, compositore. Qual è il sentimento di Vani?
8: A dire la verità, quando è fini, posso essere più contento che è fina, ma il momento più emozionale per me è quando è il primo che sta notte suonando dall'orchestra o dalla musica. Quando è il primo che poi l'uomo va fuori la pelle di Giallina, quello è il momento più emozionale. Il non è per il mio nome, Scilla, ma veramente audì che tu hai fuori il cuore, e che vengono per suonare. Quello è il momento più bello.
7: E a te un grumo a poter dire tue composizioni, tue arrangiamenti alla fine di gennaio, dando più in occasione dell'event On Fire, la manifestazione esaurita delle Olimpiadi d'inverno 2026 in Lotte Sud Tirol, per questa occasione che è un grandissimo spettacolo ha scritto e arrangiato con tanto tocco. Ci pensi che la ur per te ci tappa in c'è, che si confronta, che è un momento creativo?
8: Il fuori per me è una grandissima grazia che lei mi ha mandato a fare, già che fa un gran lavoro, fa veramente una gran show. E il fuori per me è una gran possibilità di mi mostrare, già che ho avuto un grumone di gente, che se vuoi da ora, perché per me è una grande sfida del fare ben, ma veramente fa anche nervoso, diciamo, a Dejù, e plus che io non sono da Dutch Profis, da Orchestra Sud Tirol Filarmonica, Dutch Musikri, diciamo, il mio musicale di Südtirol, che è lungo ma non l'orchestra, sono geschmont, che ha suonato, e canto il profi, che mi fa il profi, no? E che sa bene, ci pazze che va bene, no? E per me, la maggiore la grazia fa una dalla prima prova, che anche il musicale unito da me, e ha detto, bravo, c'è bella musica che ti scrivi, il fece funzionare bene, per fare i complimenti per via del handwerk, la creatività, e il complimento rua dal professionista, che la maggiore onerkennung e la buttata sangue sono tan contento dal Verein Achton che mi ha dato questa possibilità.
7: Un paio di professionisti, un paio di dilettanti, tu sei dirigente per una musica, No, è lo gonot, è l'inprofessionista con l'altro, la item otroc e persone scali grazie con la musica, da giù con la musica e sono spo. Tutti i dirigenti a Zwölf Magrein, per la musica di Zwölf Magrein, ci conduce pa avisa per questa musica e ci conduce pa per la baccata.
8: Io ho cominciato la mia carriera da dirigente dalla musica da Chastel. Poi a Chastel 6 anni e poi dopo 6 anni ho mudato a 12 Malgrain. E la giù Bulzang, che è una buonissima musica, gonz di persone dalla bonk, ma tazzu tang bel, qualcuno bel danta a Chastel. E laure con amatore, che dice la parola ama. Ei, adai ti sa einfach bel a sonne. Ei, mas raperta dut naut lauch. I pona vani da Sara a fe la pro de musica, cocli pra dut la musica, sknozong, Südtirol od long. I laure con gent che ti sa einfach bel a fe musica il bellissimo. A jac pona ie sa mania dut for perfecte, un scila ma cali pom fat, scila la grazia et lo la passion, i cali prome for plus importante a fe musica. La perfezion i un importante, ma la roa. Al secondo posto. E che lì, con questa musica, e poi già ti anche la grazia, e poi il nemen e geben di energie. E che lì bellissimo.
7: E troppa passione, Matteo, sta ordinando con tutte le attività, da compositore, arrangiatore, musicista, maestro, e con tutto ciò che hanno fatto con la musica e tutte le grazie.
8: Ne, de gran.
7: E sono verso la fine di questo programma di Lancia Mugnada Matteo Skrepac e io vi ricordo che la radio la ding in do dal ding schnitt con le nuove di trai le saman ince con i programmi di cultura. Da Sara Frenner c'è molto più bel domis di e saldi ben tosh sono le onas di rai la digna.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle la sette da sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziario del SET. La riforma del Statuto d'Autonomia è senz'altro positiva. A più le province autonome recuperano competenze che aiutano per due anni in passato. Ma resta l'occhio per ciò che hanno fatto con la rappresentanza di Ladins di gremiums provinciali e comunali, dando tutte le giunte. Aggiungo il pubblicista David Larchneider.
3: Di ogni torre che i Ladins possa vestra rappresentata giunta provinciale, che è il forbeldante dal 2001, e possa vestra rappresentata una giunta comunale che è in punto di dora della Valle di Ladines. I casi mi accettano bon e di dratt, ma il problema è il pudai. Un conto è la regione non è un pudai, la regione è messai. E noi pudon gitt di giunta provinciale regionale. Cioè, per la differenza tra pudai e messai, la differenza è che a Pudai dipende da Zacchet. In nostro caso, che sono del rayon di tre Rujnedes, dipendono da Scocladins, dalla gruppa di Rujneda Tudescia italiana e dipendono dal sistema partitico.
1: In ciò l'Artschneider, in ciò per ciò che non fa con la per finanziaria, merita si Ladins più considerazione. L'occhio del punto di udito di Ladins e la lado di l'Artschneider in ciò le competenze sono la scuola e il turismo. Di più in questa tematica sarà il daudai in schnitte di trail. E mod un argomento i carabinieri del rayon da Bornecca aumentano i controlli trattando i distefisti in Cerpasca di ma. In tutte le forze dell'ordine fanno tre denunzie a persone che giocano l'auto con valore di alcol del sangue sul limite concedu. A giudice tre avvisa due stiamo tutta la patente. Più presente le forze dell'ordine mostre che i distandati sono le strade di giusta munt. I carabinieri a Corvara controllano 57 mesi da antarchi strade e motors. In detenu fat trai multe per violazione al codice della strada. Do la copada della la URS che è get un del Trentin, ne ciaffa le lias di protezione di tirs di gönna retuda del dan. Questa decisione è tutta dal Consiglio di Stato con la motivazione, la sconanza e la vita della persona a precedenza. Il presidente del Trentin, Maurizio Fugatti, vega questa decisione di buon edil. Le scatter lias di sconanza di tir sa da mane indennità del dan di 600.000 euro. E io giun plata sono l'autostrada del Brenner e il preodium fin dell'edema critic. In cede che le nuove annunzie porren sabeda una manifestazione ambientalista del Tirol. I responsabili dell'autostrada della A22 prevega conseguenze posoces. In cede che al passa per la A22 una gran parte dell'import e export del commercio italiano, ma in cede la mobilità turistica. Da mese le una scina le sotte da Sara romagnerà l'autostrada e le strade vicine saradas con previsioni di gran codas. Miles di camion in cede il traffico turistico se spostare abbonamento ai distil Weinres e la Domania. E modo un argomento, l'azienda sanitaria mattindo agì una campagna di vaccinazione contro le zaccias. Mo arava di bojain dato un appuntamento. Aldiun, Stefan Pescolderung.
4: Le vaccinazioni sono fatte il mais di giunti e rayon sanitari di Burnec, pur snu, Balzang e Marang. L'appuntamento potrà prenotare da domani, mercoledì, dal zot, da domani in ant. La variola va fatta contro l'encefalita, malattia virale, che poi causata dalla morte della zaccia e che poi prevenita con la vaccinazione. L'azienda sanitaria alza fora che saranno open days di vaccinazione, che anche oggi posso presentare, ma non sono lasciate scritte al numero di prenotazione unitar chant chant, con dan fora il prefis di rayon, o di 0471 o 0472, 0473 o 0474. Le vaccinazioni sono fatte dai 3 di giugno all'ospedale di Pursnu, ai 4 di giugno a Cadabornec, ai 5 di giugno a Balzan e ai 11 di giugno a Amarang. Alla pomani fatta da persone di Majara e te.
1: E giugno, con le previsioni del tempo, ti dote la ladigna e il stenco tempo di steccung temperature sura i valori mesans. Rovanga San Martino de Torin c'è prascia 30 di gra. In domani sono più alte la pressione alta e le masse d'aria vanno più instabili. Con soradel se forma il bello d'amis delle promesse ore a grum. Domani si passa il val pluie se temporale da nord-west, all'indo d'arcialt. In Gjöbja il da sorare con valgunas nioras a grum domiste, al neva in degunas precipitaciuns. La programmazione ladina va zainant con la coppa dal caffè. Da buona sera c'è modic canc, con i programmi de Rai Ladinia.

Buonasera e ben news da Franz Waschler alla tecnica e da Alessandro da Punta alla regia radio per la sesta parte di Ujep da Oies, versione integrale del teatro musicale che ne porta tanto dal vi alla fine del 2022 a Oies de Badia. È una produzione della musica de Badia e servisce ai giovani della Val Badia, con le musiche scritte dal componista ampezzan Antonio Rossi, suonate dalla musica de Badia sotto la direzione di Friedel Pescoller. Il testo originale è scritto da Carlo Suani e sposo sotto la regia di Valentina Kastlunger e Bernadetta Nagler. Masterizzazione audio di Benedict Valentin. A Oies è il santuario di missionari de Steil, con la chiesa de e la chiesa dedicata a Ujep Frenendemetz. Nasciù l'an 1852, nu consacré pro a Porsnu e sposo missionari de Steil, senza mai prendere la chiesa della Cina, o la che è morta nel 1908. Padre Ujep Frenendemetz è stato declarato santo l'ottobre del 2003 da Papa Gian Paolo II. Il teatro musicale conta la vita del signor Ujep Frenendemetz. Al dis la sesta e penultima parte, dal 13 de Mertus, muince la mediateca podcast di Rai Ladinia. Buona audizione.

0: Fuschen, futsch, die massi Papierie.
1: In che poste senti la presenza de Gesù de tua vita?
0: E massi Papierie venire?
1: Calce lian, venire.
2: E tanti ha detto de massi Papierie?
1: Vini iade che t'as un moment Laurella.
0: Vini iade che un moment Laurella massi Papierie?
1: Ma sai no? Pudai! Tu ti dices giulang a Gesù calto bun. Tu daras tam bel calè.
0: Fu shen fu. Mo io na maio di Gesù. Co feji pa de le reconnasce.
1: Kank valgün te dis ito bun? Spuel l'amour de Gesù che slasha sentit to cœur.
2: E mol daniara bun Gesù.
1: Daniara.
3: Io ores a tira c'ha fel sacrament il bato. Il possibile?
1: Ricordate che la vita del cristian ne pa nia saurida. Inci prims discepui ti ha otl spinea Gesù canca le nu mazze su la cruz. Mo l'amour di Gesù è più grande dit. Al purdona vini fal, vini tradimant e vini de blazza.
3: Fu shen fu, ciò pa di vire da cristian.
1: Calodi vire una moda can vaigas che l'amor de di e ite te te e che tos il partì con gli altri.
3: E le rida fa cash?
1: Tes da sigui bona, te che t'as belle conosci la verite.
0: Mo in c'è pagang sa sia verite e te soi non se pari de mezz ai se drama, ai a roba nostres cosas e brus nostres chases.
1: La nostra e la verite la cruz che tut val d'ater. Alla se faja ravire pur dagnara set paraís, tla li grazia senza fin.
3: Fushan fu, nes dices c'ha moniada ci calo di fa piccè?
1: Fa piccè o di refudè l'amour cal bel di.
3: Dbis paroros mo c'ho pa casti?
1: Nos fajun piccè canche stlujun nos cœur e nu jödli tanda les difficoltés di atri. Gesù se da mana da ti gia d'incontra gli altri, dai de e da ti urai bum.
0: O sei splenda murte di fu sheng fu.

0: Bezu tu il vesco in che. Al ciancantà in turon, al savò mai anche dar più la calmassaggi.
1: Io l'almi fal di scralang un pezzo alla lunga.
2: Mo forci, e con che?
3: All'antivagna ci sbunga al moment.
1: Al moment? Ma le bel mai scalza stila in ciò.
0: Io ho l'impression che la tiva tres da peso.
2: Al fisgnatur che baudie, brunture, sdi da fa cosas che mi sono spatira in do la sesta.
0: E spò, al sbaia tresit tanda ora i cro.
2: E con superbia.
1: Un capiugna dice.
2: Falunda gnara.
3: Hai sma pazienza. E per iede che la posti gi da mi.
0: Fu sen fu. Non sono prestift questa situazione.
3: An der Splash.
2: Als der Splash hat Deutsch. Wo ich l'impression kann am Pogna plöginantinsche. Als lima je nerz kun süß menierst fa.
0: Jutta na gran krata. I sagt fes an jara dütel miu.
2: Mol vasco na nja kratat nos. Als affina mai trat da ans dichter te bonia nia.
3: Sal dit kal.
1: E in spiet. Tung saas nja tank als du Splash da nitaratain so.
3: I po ben capì. Mo, ciò che vi dici, se è pur tempo di pazienza. Alle pure. Al nenia patrunza in stas, canca il Bayer.
0: Us podessi lasciare curare. In ciò ti fece la gran dana la missione.
1: Fu sen fu, non so essan ctus cumanessus.
2: Avisa, una gran considerazione di tua persona. Tut fosse il vasco ideale.
3: Ci red ma d'un matni al trigo mio umilte. No, no, io non ho ni vasco.
0: Mole vai, alle duci che ti ammiraia. Duci vai, che hai le buone qualità che ti as.
3: E sono, che os, un strumento della grazia di quel bel dì.
2: Fusce in fu, ora sono che bagliasco il vasco anzi.
3: Ehe, che il feci senza ater. Mo, mi confessi che non mi aspetti per niente gran cambiamento. Al slato al suo con me da trai.
0: Ince con te. Kal poinja kraj.
3: Ja bil pur veda ti mat tant nos difficultes, mo.
2: Mo?
3: Mo, allanja rimas kutese. Alloga na ja vini osservacijum.
1: Ha, spoti falla, ben da san.
3: Ja pur veda ti spligek an tira dar lerk, plemos kung na gota da milk kung na pazada da jai.
2: E fora ce boccia val pasali per orsages.
1: An sintan manjan ka plöci kaldis.
3: Šek dit, i kraj kalsic bin bo pure. Pur gauja d'alcol. Mo m'sung in poti pur ter spet. Alle pe d'agnara nos vasco.
0: Pus podes el fal vasco. El bun fa mai, c'ciara c'us bisces.
1: E nia fa su clu, c'spari guraia e finti nai al pasturat.
3: Ah. Inch casta, in a cruz c'nos signor sa c'arriesu les sables. I c'ari pat badietce mo cul vasco. Mo tanda dut, cal siiz fatlur în tet cal bel di.
4: De ci baiaspa, e ia al dic baias val.
3: Bun domis de oșta grația. I baia cum iatri misionars na căștiung, că tișta dar a căr.
4: Nos ne-am căm pitin șcain, dăm sântăjă.
3: Pur ne de oșta grația. Sântes majă. E dijede co poi pa vas daide
4: lasci sus a Roma e el ruve noelles che i missionars nenia contant cum so vasco cum me
3: e ci dici pa Roma
4: che sas pen stas al nenia prin Socrat qui sun sota osservazium del cardinal Ledochowski de propaganda fidei.
3: Elsa, i confessi. Mo ina pa mai dit val contra osso, sta grazia.
4: Zai oi che t'mattes jena latra damne a Roma u lac c'cris cale dutma ciaculus ca me m'vara scialdibum ec duce contanci cum me.
3: O sta grazia. No, ma cumanede de faval quais contra mia coscienza.
4: Coscienza? Hast difficultes con tua coscienza da idee to vasco?
3: Con tutto il rispetto, Osta grazia, in ponia facicam da manis.
5: Io so marita sai non sai! Io sono vasco! Nos sun compaisa plut diajanica e tot pars da scrina latra!
3: Io me pari tantinia la verità, da minti.
5: C'è una pa verità! Nel forsch nie vai, clamischum va valga mi abun.
3: Nel forsch nie vai, cos nes dal dut ni am bun rapport cum i missionars.
5: Cara, mia cosa, a Roma desis festi die datas cosas, e non de strafarias um tuts fora pur um descredite.
3: Osta grazia. Io vai gi it ostes difficultes personales, e sarà dagnar al prüm, aves de aiut e so stagn. Ma in Tonia e in Nonia declare le falz.
5: Io so marita, che smessi mai aspettate da te.

0: Det Kirchbüch an e la perseguitazione dei cristiani terribile. Avenco pa, quattro vaschi, più manco 40 missionari ed entre 20 e 30.000 cristiani. Ujob scrì, io ne sogno da il martire, d'altri in derebain.
1: Carissimo figlioccio, su questo povero mondo bisogna patire e portare la croce. E appena passata via una croce, subito già arriva un'altra croce. E anche noi missionari qui abbiamo appunto adesso una croce che ci pesa molto. Nella notte dei santi entrarono una trentina di assassini nella casa dove dormivano
2: aiuto,
1: due missionari.
2: Aiuto,
3: aiuto, aiuto,
1: che il pacmazza tanda san?
2: La burta, Noela, la burtissima Noela.
1: C'è il passuto due?
2: Shenfu Nies e Shenfu Henle e Morch. Hai un scupa?
1: Oh, mi di. Al pogna istor.
3: Alle vai, un nostro du, ai è Morch.
2: Eh, un udus.
1: Mo mi un tesh pavant.
2: Lush, lush t'chasa. E mazze je. E kang su judit ai cardè. Spel sanki a portera. Alle sanki in lung. Un leg de sang.
1: Tante crudeltà.
3: Aie, sto dai a portera a mesa calzang senza vita.
1: No.
2: Morch.
1: No.
2: Morch.
1: No.
2: Capise?
1: No.
2: Ah, forse
1: no.
2: Fu.
1: No, no, no, no. Al pogna esto. Cai palses la pesce.
2: Amen.
1: Cang il passo tu.
3: De nut.
1: E so tu io capi chi caleste.
3: I lotri a rotite e in albi di guna pietè.
1: Mo, scenfu stenz. Ci finga pa alfa, a lepe in cialla pro.
2: Attiran il ciafagna. Mo dodan pez clun cardè e gna lum. Alle vi, pur fortuna.
1: Al manco, al siz ringrazie di.
3: Alle ste bunda champè, e ne la nia pie.
1: E ola il pasan?
3: Lum tu al sigu, alle scognute mia ciasa.
2: Ma il sinfida gna fora. Nidma conosca l'ana gran tama e l'ad bujatni consulè.
1: Calce, giù m'attira.
3: Al fos, da dama ne incerc, se c'è cai au du, o al diva altrettang la nut.
1: Post punse, sciai baia. A ie più di tang sprigura al pensier de partiva al con i cristiani.
2: Mo casta, e la tragedia fora de misura.
1: Io stanti da craie, cai si trova tang inant da coupei missionars. E tu ten jade.
3: Nos cristiani sono odiati a trucci, ormai.
2: E sono dal dutnia più al sigù. E si lasciano più vire in pesce.
1: All'inni l'ora della proa. Quel bel dia auric patissin in cicasta cruce. Per giunca stais la forza della portè.

0: sua voce, una voce che poteva veramente cantare, che sapeva cantare, semplicemente anche quando parlava. E allora alle 22 passate da 16 secondi, 18 in questo momento, c'è un'altra ala di Radio 3 Suite che si distende. Ritorniamo ai nostri anniversari, ai 100 anni della nascita di Miles Davis con Around Miles, di e con Valerio Corzani.
1: Bentrovati da Valerio Corzani. Oggi è il giorno di uno speciale, una specie di tavola rotonda che abbiamo voluto congegnare, perché il 2026, con il suo duplice anniversario tondo, ovvero i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, inchioda appassionati e musicisti a un momento di riflessione, di ascolto. Se è vero che a John Coltrane abbiamo dedicato una voce di Sofia, l'enciclopedia di Radio 3, e una serata speciale in sala A in occasione della giornata internazionale del jazz, per quanto riguarda Miles Davis c'è innanzitutto un podcast in 3 puntate, Qualcosa di Miles. Paolo Fresu racconta Miles Davis, che ritrovate ancora su Rai Play Sound. E poi, intanto Radio 3 non ha bisogno di un anniversario per celebrare Davis, perché da sempre i suoi palinsesti suonano e risuonano con le tracce discografiche e concertistiche della sua musica. Ma certo, appunto, quest'anno cadeva il centenario dalla nascita e abbiamo deciso di inaugurare una settimana intera a lui dedicata, che coincide proprio con la giornata di oggi, giorno del suo compleanno, con una serie di tracciati radiofonici ancora più approfonditi. Qui comincia stamattina, poi Pagina 3, L'Idealista, Fahrenheit, 6 gradi, hanno già mandato in onda la sua musica. E c'è un ultimo approfondimento proprio questa sera e proprio qui a Radio 3 Suite, ma prima ancora voglio segnalarvi un evento eccezionale, perché domani sera intorno alle 20:30 il cartellone jazz di Radio 3 Suite sarà ancora una volta dedicato a Miles Davis con un concerto del suo quintetto del 1967, un quintetto stellare registrato a Helsinki in Finlandia il 1 novembre del 1967, con Miles Davis alla tromba ovviamente, ma anche con altri 4 fuori classe: Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Sappiamo già che gli appassionati staranno esultando per questa meravigliosa e inedita opportunità d'ascolto. Ma come dicevamo, il nostro omaggio odierno a Miles Davis non è ancora finito. Questa sera abbiamo voluto organizzare una tavola rotonda intorno a Miles, o meglio around Miles, con 3 grandi trombettisti jazz italiani: Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Luca Aquino, che ci racconteranno il loro rapporto con Miles Davis, le pulsioni e le eredità della sua opera. Per una volta tralasciamo l'introduzione col curriculum dei nostri ospiti, anche perché non ce n'è troppo bisogno, si tratta di grandi protagonisti della nostra scena jazz e, nel caso di Enrico Rava, di un vero e proprio decano, il più grande jazzista italiano in assoluto. E io, a questo proposito, partirei proprio da Enrico Rava, o meglio dall'Electric Five del 1995, il gruppo di Rava insieme a Roberto Cecchetto, Giovanni Maier, Domenico Caliri, UT Gandhi e con un ospite speciale, Gianluigi Trovesi, al sax alto e al clarinetto basso, ma non nel pezzo che stiamo per introdurre, che è una versione dell'Electric Five di Enrico Rava di un grande pezzo di Miles Davis, Milestones.

0: E dunque eccoci di nuovo in questa specie di piccola tavola rotonda dedicata a Miles Davis. Abbiamo ascoltato Milestones e io ho letto un'intervista in cui tu dichiaravi proprio che Milestones ti sconvolse. Enrico.
1: Sì, devo dire che il primo brano che veramente mi sconvolse di Miles, quando avevo, non so, forse 16 anni, dal disco Blue Haze, il brano When Lights Are Low. Quello mi ha veramente fatto innamorare di quel suono, quel fraseggio, quella capacità di inventare melodie su un giro armonico anziché fare il solito fraseggio fatto di frasi fatte, quindi inventare veramente delle melodie con l'espressione, quella senso drammaturgico dell'assolo, quindi mi sono innamorato. Da quel momento lì Miles è diventata la mia stella, no?
0: La tua stella polare.
1: Polare. E poi è diventato ancora di più quando l'ho visto nel 56,
0: sì,
1: a Torino, che è stato un concerto pazzesco. Chi non... Cioè, mi dispiace che per esempio Fabrizio e Luca sicuramente conoscono i dischi, ma non hanno la minima idea di cos'era Miles.
2: No.
1: Quando aveva 30 anni, 25, 30, 40, era una cosa pazzesca, cioè, irresistibile. Difatti io lo vidi a Torino con Lester Young, tra l'altro, il Momentous Quartet, e dopo un paio di settimane mi sono comprato una tromba, e lì che è nata la mia cosa di suonare la tromba, il concerto di Miles del 56 a Torino.
0: Beh, quell'incontro torinese è stato però il preludio di un altro incontro, diciamo, proprio in cui lui è venuto ad ascoltare te.
1: Sì, vabbè, questa è una cosa assolutamente secondaria.
0: Però comunque, insomma, vi siete anche parlati un attimo o lui ha borbottato qualcosa?
1: No, più che un attimo, non siamo parlati mezz'ora, però fu molto carino, perché lui, a quanto dicono, era un po' bipolare, no? Quindi poteva essere molto molto carino o orribile. Nel mio caso è stato molto carino, abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di come gli piace l'Italia, le automobili italiane, mi ha detto che lui cucina benissimo della pasta, molto dei sughi per la pasta buonissimi, che poi Paul Chambers li rovinava aggiungendo del ketchup, no? Ma il conto è così, è stato un...
0: Beh, è stato un incontro, contestualizziamolo, tu stavi suonando con un gruppo jazz rock prodotto da Tio Masiero.
1: Sì, che Masiero che era il produttore di Miles già da un pezzo, perché aveva fatto i 4 dischi con Gil Evans, per esempio, tutto ciò che aveva fatto Miles fino a BC Blue, eccetera, quindi... E lui era il produttore del nostro disco e per questo motivo Miles è venuto, perché lui l'ha invitato, ecco perché. Non credevo che sarebbe venuto, non me l'aspettavo, quindi me lo sono trovato lì, è stato un colpo, perché io ero molto giovane, ovviamente, la cosa mi ha innervosito parecchio, con l'aiuto di un paio di tranquillanti, ho suonato abbastanza bene.
0: Sicuramente suonato benissimo. Beh, che effetto, Fabrizio, che effetto ti fa sentire questo racconto anche di un incontro di due giganti?
2: È l'effetto che diventa difficilissimo parlare di Miles, un pezzo di storia del jazz, che è Enrico che parla di un altro pezzo di storia del jazz, insomma, è che si sono incontrati. Cosa ti posso dire? Io ti posso dire una cosa che fa ridere. Il primo ricordo forte di Miles ce l'ho dalle basi Abersold, non so se sapete, sono quelle basi su cui si suona, il vinile dei brani di Miles, verde, me lo ricordo, che è stato il primo che ho comprato, quello e quello di Charlie Parker. Però io, avendo iniziato a suonare la tromba a 5 anni, io posso dire di avere scoperto veramente la magia, la forza e tutto quello che è Miles, più da grande, non come ho iniziato a suonare, verso i 15-16 anni. perché all'inizio ero molto attratto da trombettisti magari più appariscenti tecnicamente, con tutto che poi Miles ci sono stati degli anni che suonava la tromba come un drago, perché cioè, sono dei dischi dove comunque fa dei soli lunghissimi, suona sull'acuto, aveva anche una tenuta incredibile. Però io sono diciamo cresciuto un po' con Clifford Brown, Dizzy Gillespie, però insomma poi quando ho iniziato veramente a ascoltare i dischi seriamente di Miles vi è stata una svolta anche proprio a livello cerebrale quasi voglio dire di come uno può andare ad approcciare la musica.
0: Enrico, ancora vorrei chiedere, hai sentito che domani mandiamo appunto un concerto di questo quintetto del 67. C'è qualcosa, diciamo, che ti ha insegnato anche quell'interplay che aveva messo su, che aveva innescato naturalmente anche l'ingresso nel quintetto di Wayne Shorter, anche dal punto di vista compositivo, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams.
1: Beh, a parte il fatto che la cosa strana di quel gruppo è che nei dischi suonavano quasi tutti i pezzi di Wayne Shorter, no?
0: Sì.
1: Ma dal vero invece con quel gruppo facevano i soliti standard. Questo perché in effetti, secondo me, quello che succede è che mai i brani di Wayne Shorter non era a suo agio al 1000%. Infatti, che ripete molto le stesse frasi, no? Mentre invece sugli standard oppure sui brani modali, veramente parte come vola, come un missile dappertutto.
2: Hai pienamente ragione, Rico, è verissimo. Cioè, come se lui fosse più rilassato, e veramente sugli
1: Vero,
2: standard
1: sì, secondo me
2: costruisce sempre
1: anche
2: dei
1: sì.
2: temi nuovi, cioè, come se stesse riscrivendo ogni solo un altro tema dello standard, è vero?
1: Sì.
2: Bella
1: Poi ci sono,
2: osservazione, bravissimo.
1: per esempio, lo citano tutti, il suo assolo in tela bassa del 64, 65 al Lincoln Center con quel gruppo lì,
2: Sì.
1: ma prima che entrasse Wayne Shorter c'era Joe Coleman, fa tela bassa e fa un assolo, un capolavoro assoluto della musica. Non del jazz,
2: Sì.
1: della musica del Novecento, un solo di una bellezza e di una drammaticità, poi con il suo senso drammaturgico, no? Di come costruire un racconto con l'uso dei silenzi, con l'urlo al momento opportuno. È un assolo che io ho sentito un miliardo di volte e ogni volta mi dà lo stesso piacere, anzi, sempre di più.
0: Beh, devo dire che naturalmente l'urlo e il silenzio arrivavano anche dal timbro che lui riusciva a ricavare dalla sua tromba. Ora voglio coinvolgere anche Luca Aquino a proposito di questo, prima di lanciare anche un suo brano dedicato a Miles Davis, o meglio un pezzo di Miles Davis celeberrimo, anche perché per quanto riguarda Aquino abbiamo dei problemi perché è in viaggio e arrivano un po' di rumori e disturbi. Per cui la prima cosa che gli vorrei chiedere, e poi lanciamo il brano, è dal punto di vista dell'utilizzo della sordina, che è naturalmente un escamotage che Miles Davis ha usato in maniera meravigliosa. Che cosa ha insegnato agli altri trombettisti?
3: Buonasera a tutti, grazie, sono contentissimo. Volevo dire che se Enrico è stato tanto fortunato ad ascoltare Miles, noi siamo stati tanto fortunati ad ascoltare lui e continuare ad ascoltarlo. Per quanto riguarda la sordina, Miles è stato sicuramente un maestro, ha capito che doveva soffiarci non forte e avvicinare la sordina al microfono. Ritengo però che in realtà i trombettisti che siano riusciti a trovare più o meno un suono simile non sono tantissimi, perché non tanti ci sono dedicati, sono il primo che non mi sono dedicato. Sicuramente Paolo ricorda molto il suono della sordina di Miles, così come Tim Bronner e altri musicisti. Qualcuno invece mi ha compreso la suona in maniera completamente diversa. Certo, Miles amava tantissimo la sordina perché ricordava il suono umano, un suono delle persone, quindi la utilizzava tanto e riusciva a suonarla davvero tanto bene, anche perché la sordina è faticosa, perché comunque hai comunque una mano davanti che ti dà più pressione, che ti dà più resistenza, e quindi la muscolatura, perlomeno per quanto mi riguarda, lavora di più quando la sordina. E Miles utilizzava la sordina all'Harmon in particolare come se non avesse proprio nulla davanti. Vabbè, Enrico anche la suona magnificamente, ricordo benissimo. Io mi ricordo, ho cominciato a suonare la tromba a 19 anni e ricordo la prima volta che ho sentito Enrico con gli Electric Five, rimasi folgorato, perché prima io ascoltavo solo rock, quindi non ero né tromettista né jazzista, ma del jazz, e lì invece con Enrico mi appassionai, capii che in realtà i suoni rockettari che avevo nell'animo nella mente fino ai 19 anni potevano essere collegati anche allo strumento che in realtà suonavo da qualche mese, e fui folgorato da Enrico in particolare, e quello fu uno dei motivi principali per cui ho cominciato poi a studiare a suonare tromba e jazz.
0: Beh, si sta irrobustendo questo legame che connette, peraltro è una cosa che basta ascoltare i dischi e uno lo capisce, appunto Enrico Rava anche al grande Miles Davis. Tu, caro Luca, hai inciso All Blues nella tua seconda produzione discografica, Lunaria, che era peraltro una conferma di quanto annunciato con Sopra le Nuvole, che era il tuo album di debutto. Il disco era inciso nel 2009 in quartetto con Luca Aquino, appunto Giovanni Francesca, Marco Bardoscia e Gianluca Brugnano, e come dire, c'era anche All Blues. Perché hai scelto proprio questo pezzo?
3: Perché l'avevamo suonato la sera prima in un club per provare i brani prima di registrare il disco, e decidemmo poi però di suonarla in quattro quarti stesso durante la prova, e quindi durante il concerto, la prova per la registrazione. E Gianluca Brugnano, che è un batterista molto funky, quindi molto anche hip hop, quella vena newyorkese che andava già una ventina di anni fa, diede lui questa idea di suonarla in questo modo, con l'utilizzo poi ovviamente di elettronica, grazie alla magistrale Giovanni Francesca, che diede veramente un supporto importante per quanto riguarda Lunaria, e non solo per quanto riguarda Lunaria.
0: Bene, ascoltiamolo.

0: Abbiamo appena ascoltato dunque il blues cucinato dal gruppo di Luca Aquino, che abbiamo anche salutato visto che c'erano un pochino di borbottii telefonici, ma possiamo continuare a parlare in questa piccola riflessione intorno alla musica di Miles Davis con Enrico Rave e Fabrizio Bosso. Enrico, ancora una cosa su questa sua pazzesca fertilità rivoluzionaria, cioè il fatto che lui abbia inaugurato rivoluzioni di decennio in decennio, alle volte anche più in fretta, diciamo così. Che cosa lo rendeva, secondo te, così famelico e curioso da poter inventarsi nuovi linguaggi in maniera così serrata? Perché altri grandi trombettisti, il primo Dizzy Gillespie, alla fine, oltre al bop, sì, ha avuto una svolta latina a un certo punto, ma è rimasto quello. Mentre invece Davis rimaneva quello, ma allo stesso tempo si muoveva scartando di lato.
1: Questa è una delle sue grandi qualità, va a sapere da dove arrivava. Saperlo uno potrebbe approfittarne, no? No, non ho la minima idea. Quello che di sicuro è che dal primo momento che appare sulla scena, e cioè nei dischi con Parker, quando lui aveva 19 anni, occhio, era un ragazzino da poco più di adolescente, lui già suona completamente diverso da come suonano i trombettisti bopper in quel periodo, no? Anche se lui adorava Dizzy Gillespie, però non aveva le possibilità tecniche di suonare come Dizzy. Tanto per cominciare, non aveva il controllo degli acuti, eccetera, eccetera. Quindi gli sarà venuta spontanea, immagino, però si è inventato un altro modo di suonare, cioè lui fa delle frasi come ho già detto prima, si inventa delle melodie in pratica, tant'è che alcuni dei suoi assoli quando aveva 19-20 anni con Parker, poi 20-30 anni dopo sono stati ripresi da altri musicisti che li hanno armonizzati e ne hanno fatti dei temi nuovi, perché praticamente si inventava delle melodie che da sole potevano essere già un brano, hai capito?
0: Erano dei canoni potenziali.
1: Sì, dal primo momento che lui appare suonava così, quando nel 49 mette insieme questo gruppo che poi più tardi verrà conosciuto come Bert of the Cool, il disco, no?
0: Sì.
1: Un gruppo che chiamava The Tuba Band, con la collaborazione di Levan, di Jerry Mallica, eccetera, e veramente tira fuori una musica che rompe completamente con la tradizione del bebop e crea praticamente l'inizio di un nuovo modo di fare musica, che avrà un'influenza fondamentale su tutto il jazz della West Coast, il cosiddetto jazz californiano, di cui oggi nessuno ricorda più niente, ma invece all'epoca, quando io ero ragazzino, era popolarissimo, e in Italia era più popolare, cioè i vari Shorty Roger, Bob Cooper, tutti questi, Hampton Howard. E Shorty Roger nel 52 fece un disco bellissimo, si chiamava Modern Sound, che praticamente era la stessa orchestrazione di Bert of the Cool, cioè col corno francese, tuba e un sassofono che era Artette con Shorty Roger ed era Iconis con Miles. Comunque era lo stesso gruppo praticamente che ha usato Miles come formazione per Bert of the Cool, e da lì è nato tutto il jazz californiano, e da lì è nata tutta la musica per telefilm per almeno 2 o 3 decenni. Tutta la musica dei telefilm americani, polizieschi, eccetera, nasce da quel dottor di cui di Miles Davis del 1949, che io trovo una cosa strepitosa a pensarci, no? Ma com'è possibile? Poi,
0: tra l'altro, collaborando con Gil Evans in maniera, diciamo, serrata e anche molto fertile, e tra l'altro contraddicendo anche un ipotetico razzismo al contrario che è stato spesso attribuito a Miles, ma no?
1: Gil Evans è stato il suo più grande amico tutta la vita, tanto per cominciare, e in Bert of the Cool lui ha chiamato l'artista più bravo che c'era in giro, che era Lee Konitz, che era bianco, per esempio, non solo, ma siccome J.J. Johnson non poteva in quel periodo, all'inizio lui chiamò Mike Plehring, che era un trombonista bianco, giovanissimo, aveva 20 anni, e quindi no, e quella è tutta, poi penso a tutti i grandi bianchi che hanno suonato con lui, da partire da Bill Evans, tanto che
0: infatti esattamente così,
1: e a parte che alcuni i dischi con Gil Evans, cioè Marshall Head, Poggen Bess, Sketchy Sustain, poi c'è anche il quarto che qua è Nice, che è meno bello, ma quei tre lì sono dei capolavori assoluti, proprio della musica del Novecento, no? Io li metto alla stessa altezza che ne so, della Stagione della Primavera, oppure del Concerto in Sol maggiore di Ravel per pianoforte, siamo su quei livelli lì, è una cosa pazzesca.
0: È vero, sono imprescindibili. Fabrizio Bosso, non abbiamo ancora accennato alla celeberrima e fertilissima anche quella svolta elettrica, da cui sono arrivate peraltro tante stagioni diverse, perché il Miles elettrico ha molti vestiti. Tu l'hai ascoltato molto da quel punto di vista anche?
2: L'ho ascoltato, ma a me la cosa che ha colpito molto, infatti questa è una riflessione che faccio, è quasi una domanda a Enrico per capire se è d'accordo, e a me sembra come che a un certo punto lui abbia deciso che non gli andava più di fare, cioè tra virgolette di faticare sullo strumento, e si è reinventato, cioè, perché secondo me non è stata solo una questione che ce la faceva meno fisicamente, e proprio si era probabilmente rotto le scatole di suonare in quel modo, che comunque richiedeva anche un certo tipo di impegno sullo strumento, e lì è stata la svolta elettrica, dove poi comunque con le quattro note che infilava sempre nei posti giusti, sempre, c'era sempre il genio di Miles anche lì, quindi sì, per l'elettronica io mi sono anche, perché ogni tanto la uso quando sono in formazioni più piccole, e ovviamente l'ho studiato, insomma, i suoni, le cose, poi certo Paolo su queste cose è specializzato veramente, io uso gli effetti così ogni tanto come colore, però sicuramente in qualcosa mi sono ispirato al mondo di Miles elettrico.
0: Beh, diciamo che tra l'altro dalla svolta elettrica in poi c'è una connessione di Miles Davis con un'altra sfera dell'Afroamerica, che è quella del funk, che in realtà anche Enrico, io ho fatto una puntata dell'Idealista tutta dedicata a 5 pezzi funk di Enrico Rava, suonati tra l'altro in una tranche di anni e decenni, diciamo così. È una connessione che all'epoca scandalizzò molto, come sappiamo, perché venne considerato un traditore del jazz. Adesso possiamo dire che in realtà stava semplicemente esplorando, tra l'altro, una connessione più nera del nero, nel senso era proprio un mondo, quello del funk, che lo connetteva anche con la gioventù afroamericana. Enrico.
1: Lui, tanto per cominciare, si era appassionato a questa musica, lui adorava Jimi Hendrix, per esempio, sì. Lui adorava Sly and the Family Stone, parentesi, io ho avuto il piacere di fare la spalla con questo gruppo che dicevo prima, che mai si era dovuto sentire, la spalla a Sly and the Family Stone in un sacco di concerti negli Stati Uniti, e Sly...
2: Con che formazione, Enrico, suonavi? Scusami, questa era una curiosità.
1: Si chiamava Gas Mask, era una formazione di jazz rock con dei musicisti bravi, particolarmente bravo il batterista, che era Jimmy Strasburg, che poi diventò il batterista di Sly, non solo, ma suonò moltissimo, cavolo, con The Wiman, eccetera. E quindi io anche, che ho avuto appunto il piacere di parecchie sere suonare prima di loro e poi rimanere lì a ascoltarli, ero innamorato della musica che facevano, e Mike era innamorato veramente della musica di Sly, di Jimi Hendrix e tutte quelle cose lì. Quindi in più devo dire c'è anche il carattere di Miles Davis, no? Che lui doveva essere sempre il migliore. Quindi il fatto che il suo batterista, Tony Williams, avesse fatto un trio che si chiamava Lifetime e che stava avendo molto successo nel mondo appunto del rock, del funk, eccetera, più di mai l'ha portato a entrare in una storia di adesso vi faccio vedere io cosa posso fare con questa musica. E lui sentiva la necessità di conquistare un pubblico al di fuori di quello che era il pubblico del
0: Il
1: jazz,
0: mondo del jazz.
1: dove era arrivato al massimo possibile, perché lui a un certo punto nel mondo del jazz era in assoluto il più popolare, quello che guadagnava meglio e tutto quello che vuoi. Quindi, però ha sentito questa necessità sia musicale, ma non solo. Quindi ha fatto delle cose bellissime per un certo periodo, perché poi va anche detto che lui stava molto male. Lui ha avuto, sai che nella vita, Miles Davis ha avuto 47 operazioni, questo aveva un problema alle ossa con dei dolori atroci. E difatti, dopo Beaches Blue, lui va avanti, fa parecchi dischi, no? Per cui tocco per volta diventano sempre meno, lui suona sempre meno e sempre meno bene, e il disco è sempre meno interessante, fino a che lui si ritira,
0: Stacca
1: smette di
0: la spina.
1: suonare. E questo è successo più o meno quando è successo nel 70, non mi ricordo neanche, nel 75 credo.
0: Sì,
1: E
0: 75 e
1: quindi
0: 76 forse, sì.
1: sì, quindi lui si è ritirato in quel periodo lì, perché non ce la faceva più. Mi raccontava Dave Liebman, che in quell'epoca suonava con lui, che quando era in tournée e arrivavano in una città, i dolori che aveva Miles erano talmente forti che l'unica cosa che per lui era importante era trovare un medico che gli facesse delle iniezioni, che gli facessero sopportare un po' questo dolore. Non riusciva neanche a togliersi la giacchetta, il giubbotto di pelle che portava in
0: Mai.
1: quell'epoca. Aveva dei dolori atroci, e quindi anche non suonava come prima durante quel periodo. Lima non ci niente a fare, stava male, stava malissimo.
0: Beh, tra l'altro per uno che aveva anche esercitato il pugilato come sport, ovviamente tutti questi erano handicap per certi versi insopportabili, soprattutto poi naturalmente dal punto di vista anche musicale. Devo dire che siamo quasi, diciamo, in chiusura di questa nostra riflessione dedicata a Miles Davis. Abbiamo accennato anche al ritiro e ai ritorni, per certi versi anche trionfali, perché hanno fruttato anche album come Tutu, che sono dei capolavori del periodo, no? Successivo. Volevo segnalare anche il fatto che, tra l'altro, in questo lotto di concerti inediti che ci hanno offerto il circuito delle radio europee, ci sarà anche un Miles Davis al Pori Jazz ancora in Finlandia dell'84, lo trasmetteremo a ottobre. Ci sarà un Miles Davis in Melbourne nell'88, dunque, proprio forse quel tipo di suono che abbiamo adesso introdotto. Fabrizio, per chiudere e prima di lanciare, tra l'altro, per chiudere, un brano in cui tu stai sognando Miles, perché si intitola Dreaming Miles, ci improvvisi sopra, credo, pensando alla sua
2: Sì,
0: poetica.
2: sarà questo. Sì, ovviamente, se uno si vuole ispirare a Miles, l'unico modo è provare a respirare di più durante un solo, perché lui questo ci ha insegnato. Che i respiri sono più importanti quasi delle note, cioè respiro nel punto giusto, la nota che viene dopo sicuramente avrà più forza, e quindi io
0: E
2: posso
0: quindi
2: ispirarmi solo a
0: lasciare
2: questo.
0: spazio, questo è un,
2: Sì.
0: diciamo, è questo l'insegnamento maggiore. Qual è il pezzo di Miles invece che ti piace tantissimo suonare?
2: A me Blue in Green, più che mi piace suonare, che mi piace ascoltare. Blue in Green, anche io sento che ci sia una poesia. Quando devo, le poche volte, adesso sto imparando un po' a usare la sordina, perché l'ho usata sempre poco. Adesso anche nell'ultimo disco l'ho usata in ben due brani, incredibilmente, che per me è tanto. E devo dire che penso a quel suono, non mi esce quel suono purtroppo, perché intanto servirebbe la sordina giusta e poi bisogna saperla suonare come la suonava Miles, però penso a quel suono lì che veramente mi fa sentire in paradiso.
0: Beh, tra l'altro in questo Dreaming Miles del 2021 era un progetto speciale, anomalo, in cui tu eri, diciamo, stato chiamato proprio a interpretare evidentemente il sogno di questa poetica. C'è proprio all'inizio una frase di Miles che dice: "Non chiamare la mia musica jazz, la mia è social music, musica
2: Eh
0: sociale",
2: sì,
0: che è un altro
2: questo beh, sì.
0: aspetto. Diciamo, il Miles Davis militante non l'abbiamo, diciamo, messo in gioco in questa nostra discussione, ma c'era anche quello, magari senza fare il comizio, ma lui metteva anche delle piccole schegge anche di autenticità e di, diciamo,
2: Beh,
0: accorto.
2: non è mai stato banale in qualsiasi progetto, in qualsiasi disco, in qualsiasi cosa, ci sentiva sempre quella cosa in più che lo distingueva e che era Miles, c'è poco
0: Bene,
2: da
0: allora ci
2: dire.
0: salutiamo con questa musica dedicata a Miles Davis. Io ringrazio naturalmente Fabrizio Bosso, Luca Aquino e naturalmente anche Enrico Rava che ci ha portato il suo scrigno pieno di racconti, ricordi e riflessioni. Grazie.
1: Grazie a te.
2: Grazie a te per
1: Ciao, ciao
0: l'invito.
2: Fabrizio.
0: Ciao
2: Ciao.
0: Enrico,
2: Un abbraccio.
0: Viva
2: Ciao.
0: Miles.
2: Viva
0: Viva
2: Miles.
0: Dio.
3: Don't call my music jazz. It's social music. My music? Don't call my music jazz.

0: Con questo brano di Fabrizio Bosso, intitolato non a caso Dreaming Miles, si chiude questo incontro a quattro voci tra Valerio Corzani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso medesimo e Luca Aquino, in occasione appunto dei festeggiamenti, dei ricordi, non voglio dire delle commemorazioni perché sarebbe una parola decisamente sbagliati, in occasione comunque dei primi 100 anni di vita di Miles Davis. Non finiremo qui perché tra le altre cose proprio domani alle 20:30 vi trasmetteremo un concerto che si intitola Miles Davis at 100, con il quintetto di Miles Davis. Insomma, anche di questo poi ci parlerà meglio Valerio Corzani, che ha condotto le danze in questi 40 minuti di omaggio a Miles Davis. Around Miles si intitolava questa conversazione. Ora sono le 22:40 qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un bel po' di cose da raccontarvi. Alle 23 cominceremo a disegnare il ritratto di Barbara Hannigan, la grande interprete, cantante, direttrice d'orchestra, che ha già segnato, pur nella sua vita relativamente breve ancora, dei capitoli fondamentali nella storia della musica contemporanea europea e non soltanto. Ma prima facciamo una sosta a Subiaco, esattamente a Subiaco, perché andiamo a visitare una mostra, cosa che facciamo spesso e volentieri qui dalle nostre parti. È una mostra dedicata ai libri di artista di un grande artista che abbiamo seguito anche in tante altre occasioni, Guido Strazza, ed è una mostra che è in corso alla Biblioteca di Santa Scolastica a Subiaco, anzi per essere precisi la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica di Subiaco, un posto bellissimo dal quale iniziamo la nostra conversazione con Simona Ciofetta, che è la curatrice di questa mostra. Buonasera a lei, benvenuta a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie a lei anche per l'ora tarda a cui costringiamo i nostri ospiti. Vogliamo partire prima del quadro della cornice, Simonetta Ciofetta, perché questo luogo, la Santa Scolastica di Subiaco, forse va descritta prima di entrarci dentro, no? Dove siamo? Che cosa vediamo? In quale luogo di incanto ci troviamo?
1: Sì, in realtà è d'incanto tutto il luogo stesso dei monasteri benedettini, da Santa Scolastica al Sacro Spego, che sono un complesso veramente bellissimo, ma per l'arte, per quanto contenuto, ma la biblioteca statale è un altro gioiello all'interno, perché ha veramente dei tesori diciamo di libri antichi, di manoscritti miniati, che espone tra l'altro permanentemente in una sala espositiva che si trova all'interno della biblioteca, e questo fatto ha dato l'occasione al direttore della biblioteca, don Fabrizio Messina Cicchetti, di fare un programma espositivo. E, all'interno di questo programma espositivo, che si è sviluppato a seguito della nomina di Subiaco a capitale del libro nel 2025, ha immaginato di fare delle integrazioni. A quel punto la proposta è stata, diciamo, accolta in un modo immediato dal direttore, presentata da quello che era allora il coordinatore, che è stato fatto da tramite della Città del Libro, Stefano Petrocchi, e il direttore ha accolto questa possibilità di avere opere contemporanee, libri d'artista contemporanei, che era veramente una novità per loro, e quindi si è creata questa bella occasione
0: di dedicare la mostra ai libri d'artista di Guido Strazza. Prima di entrare sì, dentro

0: dietro e sfogliando questi libri. Vogliamo fare una piccola sosta, diciamo così, lessicale o anche di contenuto, se vuole, perché la definizione di libro d'artista forse ci è utile per continuare la conversazione, no? Perché come ho letto, insomma, nei materiali un po' di preparazione, il libro d'artista non è un libro d'arte, ma un'opera d'arte, no? Allora, che cos'è esattamente un libro d'artista?
1: Sì, innanzitutto volevo dire qualcosa riguardo, prima di parlare del libro d'artista, riguardo alla possibilità avuta di avere un percorso così come lo volevamo, grazie alla grande generosità dello studio Strazza, che ha sempre un'attività propositiva e progettuale di sostegno alle iniziative culturali dedicate al maestro, che tra l'altro generosamente è sempre presente, osserva, eccetera. E insieme allo studio diretto da Adriana Ruzzanenti sono state importanti per il prestito tanto le opere delle collezioni personali di Guido Strazza e della moglie Ille e della stessa Daniela Ruzzanenti, che veramente hanno, diciamo, contribuito in un modo fondamentale.
0: Certo.
1: Il libro d'artista è fatto, come ha detto lei, è un'opera d'arte, un'opera d'arte che nasce da lontano, è un'opera contemporanea, ma nasce ancora con le avanguardie, con le prime cose vengono fatte risalire al futurismo, con le sue parole in libertà o con i libri considerati come oggetti che si vogliono rendere immutabili, facendo nelle pagine di latta, le copertine di legno, eccetera. Ma in questo caso c'è un passo avanti che è legato moltissimo all'arte di Strazza. Gli artisti hanno dato varie declinazioni a questi libri, ma di fatto il libro d'artista è un'opera che unisce tutti gli aspetti di un libro come cura personale dell'artista stesso, insieme con lo stampatore, quindi una grande attenzione alla qualità della carta, una unione del testo con l'immagine, ma non come illustrazione. Il testo parla tanto quanto l'immagine è disposto nella pagina o nei fogli, perché non sempre si tratta di libri legati, cioè cuciti, ma anche libri fatti di fogli ripiegati in vario modo, caratteri che possono essere disposti delle parole in modo non convenzionale, anche diffusi in varia maniera sulla pagina, inchiostrati oppure semplicemente impressi, fatti emergere con il frottaggio, come capita in uno di questi libri, e le incisioni di Strazza, che sono una cosa veramente eccezionalmente meravigliosa, disposte assieme alle parole scritte, che a volte sono sue, a volte sono di altri pittori, di altri, scusi, poeti, che vengono viste, lette, apprezzate con il tempo, perché poi un fattore importantissimo in generale nell'opera di Strazza, che parla di quarta dimensione, cioè del fattore tempo, come la necessità, il tempo necessario alla creazione, ma anche la necessità della lettura, nel caso del libro d'artista ancora di più, cioè si va avanti e indietro, si aprono i fogli, si richiudono, si guardano in un altro modo. È veramente una, diciamo, una costruzione questa delle opere che fa pensare, cioè che costringe nel leggere le parole, nel vedere le immagini, nel vedere tutto insieme, costringe a pensare,
0: Sono per
1: a
0: l'appunto
1: distribuire il proprio tempo.
0: opere
1: Sì.
0: d'arte in tutti i sensi, spesso e
1: Sì.
0: volentieri poi i libri d'artista, no? Sono o copie uniche oppure a tiratura molto limitata perché in qualche modo rispettano l'unicità dell'opera d'arte non replicabile o comunque parzialmente replicabile. E poi il legame che lei tracciava prima con la creazione dei futuristi mi sembra che nel caso di Guido Strazza sia particolarmente, no? Calzante e vicina, perché
1: Certo,
0: noi lo
1: certo.
0: ricordiamo. gli ascoltatori magari non tutti se lo ricordano, ma Guido Strazza è nato nel 1922, quindi ha raggiunto l'età di 104 anni. È nato prima di Miles Davis, del quale abbiamo parlato poco fa, e questa semplice comparazione dà un po' i brividi, no? Ma e appunto Guido Strazza ha proprio cominciato in fondo la sua carriera d'artista, no? In qualche misura, insomma, in parallelo con l'avventura dei futuristi. Ma sa che cosa mi faceva venire in mente la sua descrizione del libro d'artista, in questo caso ai codici medievali, ai codici due, trecenteschi, anche quelli musicali, in particolare come le Roman de Fauvel, per esempio, che è molto celebre, no? Prima metà del Trecento, in cui appunto compaiono parole scritte, immagini, compaiono i suoni notati naturalmente, no? In un incrocio proprio di linguaggi che restituisce la completezza e la complessità, no? Della creazione artistica. Quindi forse quelli sono stati i primi libri d'artista. Ce ne sono altri poi, no? Esposti nella biblioteca, sì. Vero?
1: Sì, ma infatti è bello proprio per questo, perché vedere il rapporto tra immagine e testo sulla pagina, in queste vetrine che quasi circondano la parte espositiva, e quindi si può andare da una parte all'altra, dal libro antico, dal manoscritto miniato ai libri di Strazza. E tra l'altro lei faceva cenno alla musica, ma in realtà anche la musica, oltre alla poesia, oltre alla ricerca che Guido sempre fa, una ricerca esistenziale, filosofica, eccetera, c'è sempre anche la musica, è stato un suo interesse. E tra l'altro uno dei suoi libri, proprio il primo che è esposto, Ricercare, è stato anche declamato, cantato anche da Ille, la moglie, certo, a Pisa, con musica di Giorgio Nottoli, sì. Così come anche Orizzonti Olandesi. Quindi effettivamente è un campo nel quale le arti si confrontano,
0: dialogano insieme. Certamente. Sì. Senta, proviamo ad aprirne un altro dei libri d'artista di Guido Strazza che sono esposti nella mostra, un altro che lei possa scegliere per noi, quasi tirandolo fuori dall'immaginaria biblioteca e aprendolo davanti a noi e provando magari anche a descriverlo nei limiti in cui la parola possa restituire, no, la complessità di un libro d'artista. Lascio a lei la scelta.
1: Sì, di scelte ce ne sarebbero molte, e in realtà me ne vorrei riservare almeno due.
0: Certo. Ma abbiamo il tempo.
1: Bene, sì. Dunque, allora, per parlare dei veri e propri libri d'artista, direi che per esempio Dislessico è un libro veramente sui generis, è un foglio unico con una poesia di Edoardo Sanguinetti e una serie di segni. Il foglio si dispiega fino a raggiungere la sua apertura totale, ma solo poi chiudendolo dall'altro lato si ritorna a vedere di nuovo il titolo e così via. Invece c'è anche un'opera unica all'interno, non soltanto opere in tirature limitate, perché quest'opera unica è il manoscritto de Il nome il meno, che contiene 12 poesie di Gianfranco Palmeri con interventi di Guido Strazza che non sono in questo caso incisioni, ma sono tempere, inchiostro, graffite, collage e graffi, strappi della carta, incisioni della carta, tra l'altro anche con indicazioni relative alla stampa che poi è stata anche realizzata di questo manoscritto. Però essendo proprio un manoscritto fa vedere molto bene quello che è l'intendimento proprio dell'artista nel trattare la materia e la parola contemporaneamente, perché è anche manoscritto nelle poesie.
0: Già questa immagine che ci ha dato è molto limpida e molto chiara. E l'altro libro che ci vuole raccontare?
1: Dunque, non so se vogliamo fare ora direttamente un salto al fatto che accanto ai libri d'artista propriamente detti ci sono alcuni libri che Guido Strazza, che rappresentano la didattica didattica che Guido Strazza
0: Ha praticato, sì.
1: ha praticato soprattutto negli anni 70 presso la Calcografia Nazionale, quando ha istituito, su richiesta di Bertelli, un corso di insegnamento creando un gruppo di ricerca proprio sul segno, che poi il segno insieme alla luce sono, diciamo, due elementi fondamentali della ricerca di Guido Strazza. E questo è rappresentato da alcuni testi, come il gesto e il segno, per esempio, è importantissimo, realizzato proprio al termine di questa esperienza didattica. Due libri che sono stati dedicati alla sorella Vittoriana e che insegnano, diciamo così, a vedere, a capire quali sono gli elementi fondamentali, oppure diciamo della composizione artistica, oppure anche semplicemente creano dei cortocircuiti di parole, usando anagrammi poetici, usando le parole in modo così libero ed evocativo. E ancora una cosa che gli chiese proprio Bertelli, e cioè di esaminare, tirandole fuori fisicamente, le particolari componenti, specifiche componenti delle incisioni di Piranesi, delle
0: Ecco,
1: carceri,
0: certo.
1: in cui lui dimostra proprio con disegni e con indicazioni anche testuali come realizzare alcuni degli effetti creati da questo grande incisore che lui ammira, insomma.
0: Immagino, immagino. Senta, un'ultima cosa le chiederei, Simona Ciaffetta, perché
1: Sì.
0: mentre parlava proprio mi veniva in mente, magari azzardo, Guido Strazza, noi lo conosciamo naturalmente come un grande incisore, senza mettere in ombra tutti gli
1: Sì,
0: altri lati della sua creazione,
1: certo.
0: come la scultura, la pittura, eccetera. Ma possiamo dire che il libro d'artista è una specie di laboratorio di sperimentazione, perché al di là, e diversamente dai generi un po' più codificati, no? Una scultura, un dipinto, un'incisione, un'incisione. Il libro d'artista sembra, insomma, mischiare un po' le carte, proprio nel senso proprio del termine, no? Cioè accostare segni diversi, il segno scritto, il segno poetico. C'è quindi una specie di respiro di sperimentazione dentro il concetto, la concezione proprio del libro d'artista, in particolare questi di Guido Strazza, si intende.
1: Sì, direi di sì, nel senso che Guido Strazza non smette mai di sperimentare in nessuna delle sue creazioni, ma il libro d'artista è sicuramente forse il prodotto più ricco di questo tipo di sperimentazione. Non è un caso che nasca proprio al termine di questo gruppo, di questo lavoro anche didattico e anche di ricerca che lui ha compiuto presso la calcografia, un lavoro che lui definiva di didattica e di autodidattica, cioè di imparare anche da se stessi dall'altro. E nel libro d'artista escono fuori tante delle caratteristiche della ricerca di Guido Strazza, esce fuori la ricerca sullo spazio, sulla luce, la ricerca sulla parola scritta che lui ha sempre praticato, e una commistione tra i generi, una considerazione del fatto che non c'è mai niente di certo, no? Che c'è sempre un ordine disordinato, come dice lui, oppure un disordine ordinato, se vogliamo. E quindi un ricorso a tutte le possibilità espressive e allo stesso tempo liberandosene, perché poi l'arte di Guido Strazza è capace di sperimentare le possibilità delle espressioni visive, ma anche poi di liberarsene completamente, di andare
0: Certo,
1: all'essenza
0: all'essenza.
1: massima della rappresentazione,
0: Certo.
1: sì.
0: Bene, speriamo di aver restituito un'immagine, insomma, limitatamente compiuta e completa di questa mostra che, lo ripeto, è aperta fino al 2 giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo, non moltissimo, ma insomma per andarla a visitare. La mostra, quindi, Libri d'artista, Guido Strazza per Subiaco, alla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica di Subiaco. E dunque un grosso grazie a Simona Ciaffetta per aver allestito questa mostra e naturalmente per aver anche parlato con noi questa sera. Grazie infinite.
1: Grazie a voi
0: Buona
1: e
0: serata.
1: buona serata.
0: Buona serata.

Avendo compiuto una piccola, innocente indagine sui gusti musicali di Guido Strazza, abbiamo appena parlato della sua mostra a Subiaco sui libri d'artista, ho scoperto che le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, che non si dovrebbero chiamare così, ma insomma si dovrebbero chiamare Veränderungen, quindi metamorfosi o trasformazioni, comunque sono tra le pagine preferite di Guido Strazza. E allora abbiamo voluto concludere questa conversazione con Simona Cioffetta proprio con l'aria dalle variazioni Goldberg, la ripresa dell'aria finale in una versione che avrete sentito non è quella canonica per clavicembalo né la versione per pianoforte, bensì un arrangiamento, un adattamento realizzato da Rinaldo Alessandrini per clavicembalo e archi, e naturalmente Rinaldo Alessandrini l'ha eseguita insieme al suo concerto italiano, cioè l'ensemble che lui stesso ha fondato ormai diversi decenni fa. E con questo abbiamo raggiunto le 23, un minuto e una quarantina di secondi, pronti per disegnare un altro ritratto, rimanendo un po' in campo delle arti visive, perché noi, come forse ricorderete, come forse saprete, ogni martedì sera verso quest'ora, verso le 23, andiamo verso la mezzanotte disegnando ritratti musicali. Ritratti dedicati a interpreti, in modo particolare del nostro tempo, interpreti che sono ancora in attività, come in alcuni casi, o interpreti che hanno lasciato delle tracce profonde nella storia dell'interpretazione. E beh, come vi dicevo durante il sommario, ormai sono passate 3 ore, ve lo sarete certamente dimenticato, il ritratto musicale di questa sera l'abbiamo dedicato insieme ad Attilio Fortunato a Barbara Hannigan. La conoscerete, è un nome che sicuramente non mancherà dal vostro orizzonte di ascolti e di conoscenze, però, tanto senza volerne disegnare un profilo biografico, che insomma sarebbe abbastanza lungo, e poi si tratterebbe un po' di ripetere elenchi di premi, di affermazioni, di esecuzioni famose, insomma, sono piuttosto esornativi gli elenchi, no? Insomma, comunque. Di fatto Barbara Hannigan è una delle figure di riferimento per la musica del nostro tempo e non soltanto nell'intero panorama internazionale, come cantante, come soprano, come tale ha iniziato la sua carriera. Lei è canadese, nata nel 1971, quindi ancora molto giovane, ha appena 55 anni, e ad un certo punto, ormai diverso tempo fa, ha affiancato rigorosamente e sempre più spesso alle sue interpretazioni vocali anche le sue incursioni nel territorio della direzione d'orchestra, spesso mischiando le due cose, cantando e dirigendo al tempo stesso molte opere che lo consentono, che obbligano in qualche modo a questo doppio ruolo. E allora cercheremo in questa oretta di darvi conto, appunto, di tanti diversi lati del prisma che è costituito dalle attitudini di Barbara Hannigan. Inizierei con forse una delle opere che la rappresentano maggiormente, o che l'hanno maggiormente rappresentato, ovvero sia un brano, anzi una raccolta di brani che sono stati composti e immaginati da Gérard Griset tra il 1996 e il 1998. Gérard Griset, che a volte viene ridotto a uno degli esponenti della cosiddetta musique spectrale, ma in realtà, al di là delle etichette delle appartenenze, è un compositore di grandissima sensibilità anche per i testi vocali e per le incursioni di carattere filosofico nei valori, nei significati della musica. E la pagina che vi voglio proporre viene dai Quatre Chants pour franchir le seuil, quattro canti per attraversare la soglia, per infrangere la soglia letteralmente, no? Per varcare, se volete, la soglia, per usare un'espressione più comunemente italiana. Ed è una creazione per voce e orchestra, con una composizione dell'orchestra molto molto insolita, flauti, clarinetti, clarinetto basso, sassofono, varie pezzature di sassofoni, trombe, 3 percussionisti, arpa, violino, violoncello e contrabbasso. Quindi gli archi sì, ma non il quartetto d'archi, bensì violino, violoncello e contrabbasso. Non c'è la viola, ma a parti
singole, quindi a parti reali, non l'orchestra d'archi. E come ha detto più volte Grise, ha cercato di comporre l'organico orchestrale di quest'opera proprio per creare un forte contrasto tra la leggerezza e l'acutezza della voce solista e invece la massa più corposa del suono, che esclude praticamente gli archi come masse sonore. Io vorrei farvi ascoltare, questo brano è diviso in quattro parti: La mort de l'ange, la morte dell'angelo, la mort de la civilisation, la morte della civiltà, la mort de la voix, la morte della vita, e la mort de l'humanité, la morte dell'umanità. E i testi sono stati raccolti da Griset in ha vinto il suo canonico Prix de Rome. Ma io non vorrei farvi ascoltare adesso uno di questi quattro brani, bensì un brano che appartiene e non appartiene alla partitura originale dei Quatre Chants, perché si tratta della Berceuse.

0: in spiaggia e perché c'era questa idea delle birre artigianali che stavano spopolando quando Beaches Brew ha iniziato la sua avventura. E erano tanti diversi nomi, titoli per il festival, e alla fine quello lì era quello che sicuramente calzava meglio, anche proprio per la sua, diciamo così, idea di esplorazione, di viaggio cosmico. Era perfetta per quello che avevamo intenzione di costruire.
1: E infatti rimane a tutt'oggi un bel nome. Brew appunto vuol dire miscela ed è davvero molto

0: assolutamente travolgente e coinvolgente.
1: Ecco, perché l'avrete capito, stiamo parlando di una programmazione che riguarda diversi continenti e svariate nazioni, quella di Beaches Brew. Allora, a questo punto dobbiamo ricapitolare sul come, quando, dove e soprattutto anche dove i nostri ascoltatori possono trovare il programma completo dell'edizione di Beaches Brew di quest'anno.
0: Allora, Beaches Brew sarà dal 9 all'11 giugno a Marina di Ravenna. I concerti inizieranno intorno alle 19. L'ingresso è gratuito. Tutte le informazioni, tutto il programma, tutti gli eventi collaterali si trovano sul nostro sito beachesbrew.com.
1: Benissimo, allora l'appuntamento è sulla spiaggia di Marina di Ravenna, all'Ana B di Marina di Ravenna. Noi ringraziamo molto Chris Angiolini, grazie e complimenti e buon lavoro.
0: Grazie mille, vi aspettiamo tutti in spiaggia.
1: Noi salutiamo Chris Angiolini con un brano tratto dal nuovo disco dei Memorials, All Clouds Bring Not Rain, uscito per Fire Records, Memorials che saranno di scena il prossimo mercoledì 10 giugno al Beaches Brew, il duo formato da Verity Sussman e Matthew Sims con il loro avant-pop psichedelico pieno di idee. Ma loro non saranno solo a Marina di Ravenna il 10 giugno, ma anche al Monk di Roma l'11 giugno. Il giorno seguente saranno al Mr. Rollis di Vitulazio in provincia di Caserta e infine questo mini tour italiano finisce all'Aia Piccola di Alberobello nel contesto dell'Experimenta Festival.

si apre con un colpo di batteria suonata da Valentina Magaletti e poi piano piano questo brano ci porta dentro un mondo fatato, radioso, un po' fuori dal tempo, che ricorda per certi versi anche quello di certe colonne sonore italiane anni 60 e 70. È il mondo di Lucciole, ultimo bellissimo album di Silvia Tarozzi, compositrice, multistrumentista e cantante. Il disco è uscito per Unseen Walls, lo avevamo già ascoltato qualche settimana fa, ma ci torniamo molto volentieri. Si tratta di un lavoro dove composizione e avanguardia incontrano la forma canzone e la capacità di Silvia Tarozzi di orchestrare non solo gli strumenti musicali, ma anche stati d'animo diversi, di trovare un'armonia perfetta fra tonalità fanciullesche e tonalità più mature, e questo tanto negli arrangiamenti quanto nei testi, sempre poetici. Le parole non sono presentissime nel brano che abbiamo ascoltato, ma lo sono in diverse composizioni dell'album. E del resto, a proposito di poesia, il disco precedente di Silvia Tarozzi, Mi specchio e rifletto, era ispirato alle poesie di Alda Merini. Qui però forse troviamo una libertà, una risonanza collettiva, una leggerezza ancora più compiute che nel suo lavoro precedente. Lucciolo è composto da 15 brani e in ogni pezzo troviamo tanti musicisti differenti. Le ossessioni è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, dove c'erano Silvia Tarozzi alla voce, alle tastiere, al sintetizzatore e al violino, Valentina Magaletti alla batteria, Amélie Berson al flauto, Valeria Sturba al violino, Pasquale Paterra alla tromba, Mattia Marangon al corno e Federico Pierantoni al trombone. Il disco è stato prodotto da Silvia Tarozzi in stretta collaborazione con Marta Salogni, che si è occupata della registrazione e del missaggio, un lavoro che ci porta a un altro ascolto dove parola e avanguardia in un certo senso si intrecciano e si rincorrono. Sono composizioni ipnotiche basate su un lavoro molto particolare sul linguaggio, quelle di Oblivion Seekers, ultimo album di Benvida, che stanotte torniamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il titolo.

0: the waves. Here comes the waves. Oblivion seekers, I. Oblivion seekers, you. Oblivion seekers, we. Oblivion seekers, they.
1: Musica dai contorni ipnotici, quella di Ben Vida nei suoi ultimi lavori da solista, era successo con il precedente The Beat My Head Hit e accade di nuovo con l'ultimo Oblivion Seekers, uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press. Ascoltiamo la coda di questa lunga traccia ancora in sottofondo, traccia che dà il titolo al disco. La ricerca del compositore newyorkese parte dall'osservazione di come la nostra vita sia immersa nel linguaggio, dalla sovrabbondanza di parole nella nostra quotidianità, sia nella vita reale sia, immaginiamo, in quella digitale, e quindi il lavoro del compositore, forse in senso anche lievemente provocatorio ma principalmente molto giocoso, è quello di scomporre la gerarchia di significato e di suono del linguaggio fino a farli coesistere in una dimensione, diciamo, orizzontale, egualitaria, democratica. Il risultato è questo spoken word che abbiamo sentito, che sembra non cambiare mai ma che in realtà poi si trasforma molto lentamente attraverso le cadenze delle voci, accompagnate da questa musica quasi ultraterrena, in questa sorta di dilatazione del tempo che ha anche qualcosa di vagamente minimalista. Ben Vida è ovviamente ai testi, alla voce, alle tastiere, al vibrafono e alla chitarra. Con lui ci sono tanti collaboratori, più che nell'album precedente: Nina Dante alla voce e all'arpa, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felice Atkinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi ci sono Matt Bauer al sax alto e tenore, Will Epstein al sax alto e soprano, Harry Fraser al basso acustico, Click Schrey al violino e Booker Stardram alle percussioni. La parola in varie forme è al centro di questa parte di battiti di stanotte, e dal flusso di coscienza di Oblivion Seekers di Ben Vida ci muoviamo verso un lavoro dove invece le voci sono quelle catturate attraverso diversi mezzi, diversi strumenti, principalmente gli audio, le registrazioni telefoniche, dal compositore belga Michel Banabila. Un lavoro che unisce poesia e musica ambient nel contesto però di una, diciamo, frammentarietà geografica che in realtà in qualche modo è finalizzata a abbracciare la diversità.
2: هل ما زلت تسمع صوت المرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شتى حيث يلتقي القديم بالجديد، بلغة من خيال، لمجرد أن أصل إليه. تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى، تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار. لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان. فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون.

un lavoro molto composito, seppur chiaro nel suo messaggio finale, questo True Global Frequency dell'artista multidisciplinare belga Michel Banabila. Lo abbiamo appena ascoltato con due tracce in sequenza. In realtà tutti i pezzi si intitolano True Global Frequency e poi sono accompagnati dal nome della persona che ha recitato quella che, come tra poco diremo, è una poesia. Il primo brano si intitolava Ont Nadira, immaginiamo essere una sia di Banabila, mentre il secondo era recitato da Filiziwe Twinstra, che invece è una scrittrice ma anche attrice musicista sudafricana con base in Olanda. L'album è nato un po' casualmente, a partire appunto da una poesia scritta da Banabila che l'artista aveva pubblicato in diverse lingue sul suo sito, accompagnandole con musica ambient e video. Poi questa sorta di contenuto multimediale si è trasformato in installazione e poi infine ha preso la forma di un album che è uscito in vinile da non molto per l'etichetta di Glasgow 12 Isle. In sostanza Banabila ha chiesto ad amici e familiari di recitare questa poesia, ognuno nella sua lingua madre, facendo registrare le voci attraverso degli audio telefonici, e quindi da qui anche questa grana sonora molto a bassa fedeltà. Si tratta di 11 versioni che includono tantissime lingue: arabo, spagnolo, tedesco, francese, inglese, giapponese, turco, ucraino, olandese e poi isiZulu, che è proprio la lingua del Sudafrica che immaginiamo essere quella di Filiziwe Twinstra. Così racconta Banabila sulle note che accompagnano l'album. Durante tutto il processo mi sono ritrovato a chiedermi perché lo stessi facendo. Suppongo che la risposta più semplice sia che sentivo il bisogno di creare qualcosa di caloroso, qualcosa che abbracciasse la diversità in contrasto con le fottute politiche migratorie del mio governo, il suo inganno nei confronti del popolo palestinese e tutti questi post pieni di odio che circolano online in questo periodo. Per me fare musica è stato un modo per mantenere la sanità mentale e ho sempre amato lavorare con le registrazioni vocali. Anche se non sempre comprensibile in maniera letterale, la parola custodisce significati profondi che arrivano comunque in maniera potente anche nella musica di Dumama, compositrice, cantante, multistrumentista, anche lei sudafricana, che stanotte torniamo ad ascoltare con un brano dal suo esordio, Towards an Expanse.

canzoni che tirano una linea tra un passato antico, lontano, e un futuro espanso, a volte anche distorto. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso e di appartenenza. Si tratta di canzoni cantate in un misto di inglese e di dialetti della sua regione da cui arriva, del Sudafrica, canzoni che hanno anche delle sembianze un po' aliene, e del resto Nomadic Future Folk è la descrizione che troviamo della sua musica sul suo Bandcamp. Si intitola Towards an Expanse, l'esordio pubblicato dall'etichetta Soundway della compositrice, poetessa, cantante, multistrumentista sudafricana, oggi con base a Berlino. Lo avevamo già ascoltato questo lavoro qualche settimana fa, la traccia era Tumbled Out, che in realtà è presente soltanto nella versione digitale del disco. Al cuore della ricerca di Dumama c'è soprattutto il tentativo di decostruire le modalità di rappresentazione arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale per creare qualcosa di nuovo, una musica che è avvenata di jazz, di elettroacustica, di manipolazioni elettroniche, di improvvisazione, che poi collide, ma relativamente, con quelli che sono anche i riferimenti che lei ha esplicitato per la propria musica, riferimenti pop come Sudan Archives, ma soprattutto FK Twigs. C'è anche qualcosa di soul nella musica di Dumama, la quale suona in particolare lo huhadi, che è uno strumento ad arco della tradizione Xhosa, insieme poi a campionatori, field recording, effetti con cui manipola la sua voce. Un disco veramente molto bello, forse tra quelli che ci hanno più sorpreso finora nel 2026, un ascolto che ci porta a un altro album di recente pubblicazione che unisce alcuni aspetti della canzone tradizionale con una ricerca molto contemporanea sulla musica. Andiamo al Cairo con Mariam Saleh.

Si intitola Sir, segreto, in arabo il nuovo album di Mariam Saleh, figura di spicco della scena musicale alternativa egiziana, un lavoro che parla di memoria e dell'esperienza della perdita, prendendo ispirazione da forme musicali egiziane e arabe tradizionali, tra cui il mawal, il madi, la stessa forma della ninna nanna, ma che aggiunge anche alcuni tratti, diciamo, dello spirito ribelle di Mariam Saleh, alcuni elementi dei suoi trascorsi in ambito rock ed elettronico. Potremmo dire che aggiunge anche alcuni tratti legati all'attività come attrice di questa artista, anche perché non a caso l'album si sviluppa su tre atti, diciamo, un disco che ha una certa teatralità e è stato realizzato nel corso di un tempo piuttosto lungo. Sir è uscito per Simsara Records, etichetta con base a Londra che presta molta attenzione alla scena araba, ed è un lavoro su cui troviamo due contributi molto importanti, quello di Maurice Lucas alla produzione e quello di Camilla Joubran, grande musicista, artista palestinese, suonatrice di oud, riferimento per tante nuove artiste che arrivano dalla Palestina, ma in generale dal mondo arabo. Camilla Joubran è alla scrittura di un paio di brani all'oud, ma è accreditata in senso più generale come ispirazione per Mariam Saleh. Il brano che abbiamo ascoltato era Khayal, e da questo lavoro Sir, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato

0: todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Leone Sinigaglia, due brani per violino e pianoforte, danze piemontesi su temi popolari, opera 31 numero 1, trascrizione di Enrico Polo dall'originale per orchestra. Saltarello per violino e pianoforte, opera 25 numero 4. Violinista Alessio Bidoli, pianista Bruno Canino.

0: Di Leone e Sinigaglia avete ascoltato due brani per violino e pianoforte. Violinista Alessio Bidoli, pianista Bruno Canino.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 1 in Do maggiore per orchestra d'archi, allegro, andante, presto. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Do maggiore per orchestra d'archi, The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.
1: George Gershwin, Rhapsody in Blue, New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.